0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

cari vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà, e una manciata di terra cadrà. Uomo.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello, ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarti.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che invia.

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: del Festival Bar 1990.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1992.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1963.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: €1,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

speciale. Oggi siamo arrivati a martedì, è il 4 agosto. Teo Bellia con voi in questa mattina su RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani sta recuperando le batterie per arrivare anche lui all'insegna della leggerezza, di maggior leggerezza, perlomeno. Da lunedì prossimo, questa settimana, ci sono io, dalle 7 alle 10, per iniziare insieme meravigliosamente.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Siamo partiti proprio dolcemente, delicatissimi. Siamo alle 7:05 di questa nostra mattinata. Come va? Vi siete appena svegliati? Caffè che fa dolcemente e noi che smettiamo di dormire, ma solo in apparenza. Beh, allora vi sveglio io con una canzone dal nostro straordinario archivio che secondo me non vi ricordavate finché non ve l'abbiamo proposta noi di RTR 99. Ti ricordi? Ehi, non c'è? Certo che c'è.

Boy Lollipop. Pensate che gli esperti di musica dicono che questa versione di Millie Small, che doveva essere una piccolina di origini giamaicane, è stata la prima canzone che si può in qualche modo riferire al fenomeno che sarebbe arrivato tanti anni dopo della musica ska.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

di Sanremo che la vede vincitrice. Inaspettatamente anche la stessa casa discografica non se l'aspettava. Era una ragazza emergente, arrivava dalle selezioni giovanili, eppure stravinse, e la casa discografica non aveva abbastanza copie del disco pronte. Dovettero correre ai ripari perché Tiziana aveva vinto Sanremo. Loro avevano vinto

Quella che sembrava una tradizione medievale sta tornando perché ha un che di romantico, di insensato e meraviglioso. Ma d'altronde, se facessimo solo cose razionali e logiche, la vita sarebbe una rottura. Ad esempio, no?

1983. Inizialmente il brano era stato scritto con qualche parola diverso, poi quando viene scelto come colonna sonora di Flashdance, Sambello cambiò un paio di parole perché Maniac fosse quella ragazza matta per il ballo che nel film era interpretata da Jennifer Beals. Quanto l'abbiamo amata tutti! Sì, mi riferivo a quella scena iconica col controluce, lei che balla e le arriva addosso tutta la cascata d'acqua. Scommetto che ve la ricordate.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Diverso, un mondo diverso del 1970. Gianni Morandi, ma lo sapete di chi è la musica di questa canzone? È di Lucio Dalla. Sarà che suona bene ancora oggi, eh? Era il 70. Qua invece era il 75 e Bruce Springsteen cominciava a correre.

minuti per correre. Bruce Springsteen, questo è il suo manifesto musicale, almeno per me, così io l'ho sempre vissuto in questo modo. Sono un po' restio in questi giorni a fare le previsioni del tempo. Sì, vorrei darvi notizie migliori, vorrei dirvi: oh, arriva un'ondata di fresco, oh, tranquilli, c'è ventilazione, oh, l'anticiclone africano ci lascia in pace. Ma non sarebbe vero, no? In questa settimana addirittura l'anticiclone sarà in ulteriore rinforzo, porterà del caldo e delle temperature elevate. Ma va? Previsti fino a 40 gradi a Firenze e Bologna, che volete che sia, 38 a Milano, Torino e Roma, e via dicendo. Ci sarà qualche temporale isolato, ovviamente sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini, ma sono quelli che noi in gergo chiamiamo temporali di calore. Eh sì, è lo scambio termico, no? Di fatto non ci portano un vero refrigerio, eh? La settimana andrà più o meno tutta così, eh? Fra venerdì e sabato i temporali al nord diventeranno piuttosto diffusi, mentre sul resto d'Italia resisterà l'anticiclone africano. Quindi una cosa è certa: se siete in vacanze e volete prendere il sole, il problema non è prenderlo, il problema è non prenderne troppo di sole, perché poi il rischio è di non stare benissimo. Ma noi abbiamo la musica, che ci importa? Un po' di crema, la musica di RTR 99 ti ricordi? E ti senti subito meglio, anche alle 7:43 di un martedì già un po' accaldato. Concerto.

certo 1973. Devo dire che nel mio cuore si contendono il primo posto presso, come dire, l'Olimpo delle canzoni italiane di quei tempi. Questa è la loro Liu, è una bella gara. Comunque, voi lo sapevate perché si chiamano Alunni del Sole, da dove hanno preso spunto? È il titolo di un romanzo di Giuseppe Marotta. Lo sapevate? Io no, l'ho scoperto stamattina.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dal 1962 La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, e poi sulla testa li piscerei, sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche di missili. Lucio Dalla, 1986. Andiamo un po' indietro nel tempo, più spensieratamente. Stamattina abbiamo ascoltato Born to Run di Bruce Springsteen, questa è Born to Be Alive.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione. Non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo Albares. Replica il ministro degli esteri italiano. I numeri ufficiali parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
3: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
2: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Tony Renis alla conquista del mondo, era il 1962, quando l'hanno cantata davvero ovunque. E poi era un tempo in bianco e nero in cui non dovevi sentirti strano se ti vestivi elegante, se tenevi al tuo decoro, no? Non è che la gente ti chiedeva: ma cos'hai oggi, una cerimonia, un matrimonio, perché ti eri messo una giacca?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

discorso profondissimo, ma amici, mai. Ci sono pareri contrastanti, la questione è spinosa. Buongiorno da Teo Bellia, amici di RTR 99, ti ricordi? Vi ricordo il nostro numero di contatto, la nostra linea diretta WhatsApp, il 338-9900-990. Potete scriverci, dirci quello che pensate, quello che vivete. Io sono molto incuriosito dal sapere cosa combinate stamattina. Sì, qualcuno starà andando al lavoro, qualcuno tornerà, qualcuno è in vacanza. Me lo state scrivendo?

Album 1984. Tanti di voi mi scrivono, mi portano un caffè ideale, mi sa che adesso seguo le vostre indicazioni e mi dedico al secondo caffè del mattino. In fondo sono qui dalle 7 in onda, avrò diritto, no? 8:23, come procede questo vostro martedì? Spero benissimo con RTR 99, ti ricordi? No.

0: No, mamma no. Mamma non si tocca, eh? Come non si toccano certe icone musicali. Primo singolo nel 63, eh? Sempre loro nel 2005.
1: You're awful bright, you're awful smart. I must

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

71, i nostri amici Pooh con questo loro singolo. Sapete qual era il singolo precedente che avevano pubblicato? Tanta voglia direi. Sapete qual è il singolo successivo che hanno pubblicato? Noi due nel mondo e nell'anima, perché loro non ne hanno fatti di brani di successo, no. Tant'è che noi abbiamo una radio dedicata tutta a loro. Sì, fa parte del nostro bouquet digitale. Lo potete scoprire sull'app oppure sul nostro sito. Date un'occhiata a questa Radio Pooh.

0: ufficializzi i finali con questa Un Basso e Me. Come state alle 8:42? Vi ho ricordato l'ora? Avete scoperto di essere in ritardo?
1: No!
0: Insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, sicuramente siete d'accordo con me che ci vorrebbe un po' più di fresco. E allora io vi do un consiglio. Consiglio targato, firmato, griffato, RTR 99, ti ricordi? Se vuoi il clima giusto a casa tua, ci vuole Climanet. Climanet che va bene per tutte le stagioni. Fra caldaie e climatizzatori trovi sempre il clima ideale in casa tua. Ci sono tanti showroom, per prima cosa vi dico quelli di Roma. Piazza Carnaro 28, zona Montesacro, Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63, siamo in zona Tuscolano. Volete informazioni? Ma c'è il numero verde 881 40 46. Vuoi vedere sul sito? Perfetto. climanetonline.it. Facile. Climanet, una storia di successo, una storia che continua, perché il clima ideale a casa vostra vuol dire salute e benessere garantiti. Se poi siete in giro per l'Italia, non vi preoccupate, Climanet è anche lì da voi. C'è uno showroom ad esempio a Perugia, a Firenze, a Bologna, a Padova, Milano, Torino, Genova, praticamente ovunque. Climanet, consiglio fresco in questi giorni, vorrà dire che quando sarà inverno lo faremo diventare un consiglio caldo.

Questo gruppo tropicale, questo gruppo che in qualche modo ci porta a climi, atmosfere, emozioni caraibiche che fanno vacanza tutto l'anno. Poi decidiamo invece che vogliamo un momento più riflessivo, no? Un momento anche più intimo. E pensiamo a una voce straordinariamente evocativa, una delle più belle voci bianche della storia della musica, almeno a mio parere, eh? Annie Lennox con i suoi Eurythmics, I Saved the World.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dal 1962, La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: RTR 99. Ti ricordi?

c'è la luna, eh? Fiordaliso c'è quasi arrivata sulla luna nell'84 con questa partecipazione a Sanremo che è stato un grande successo. Ma a proposito di successi, ora che sono le 9:05 e magari qualcuno si è messo un po' più comodo, vi va di sentire un po' una canzone delle sorelle Hutchinson? Qualcuno di voi si ricorda chi sono? Beh, sono delle ragazze di Chicago, hanno cantato a lungo il gospel come tante ragazze di colore, ma non tutte sono diventate le Emotions.

il fondatore degli Earth, Wind & Fire. E guarda caso, le sorelline Hutchinson, ovvero le Emotions, sono state le coriste di una canzoncina poco nota che si intitola Boogie Wonderland degli Earth, Wind & Fire. 9 minuti, 30 secondi. Tutti gli appassionati di chitarra sanno che lui si chiama Slow Hand. Con la sua mano lenta è arrivato Eric Clapton.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

1964, quando si ballava il surf traendo ispirazione ovviamente dai numi tutelari della musica surf, i Beach Boys. Era tutta un'altra epoca, tutto diverso anche rispetto all'arrivo sul mercato di un singolo di questo gruppo capace di suscitare emozione e creare atmosfere intense e malinconiche. Vi ricordate i Cockroach?

0: mattina. Insomma, non c'è problema, qualsiasi cosa tu debba spedire, non importa dove, la soluzione è Edgar Trasporti. Edgar, puoi chiamare per avere una consulenza, perché la soluzione c'è e vale per tutto il mondo con i corrispondenti di Edgar Trasporti. Ci occupiamo di spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, di tutte le pratiche doganali import-export. Edgar Trasporti è anche magazzino doganale e deposito IVA, il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti è all'interno di Commerce City. Vi ricordo il telefono 06 6500 4225. Poi c'è il sito, ovviamente, www.edgartrasporti.com. Insomma, la scelta è una sola, amici di RTR 99, ti ricordi, eh? Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno davvero la differenza. Potete fidarvi di noi, anzi, se li contattate dite ascolto RTR 99 ti ricordi, quindi avrete sicuramente un trattamento di riguardo come quello che vi fa ora Erminio Sinni.
1: L'amore vero viene una volta sola, a un passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, e uno sguardo attento che nulla ti possa fare mai.

99 ti ricordi ed Erminio Sinni, una vicinanza, un'amicizia, siamo stati anche radio ufficiale di un suo concerto recentemente. Quanto romanticismo, ecco, l'abbiamo immediatamente sdraiato con una chitarra col distorsore violentissima, però ci sta bene anche questa, eh.

0: 9 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Casa Nuovi Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casa Nuovi Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casa Nuovi Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanuovinfissi.com. Casa Nuova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.

scanzonato, con pochissima voglia di lavorare e di neanche un minuto di non amore. Ma non sarà che io la sto vivendo un po' insieme a voi, questa voglia di non lavorare più, di andare in vacanza? Quanti di voi hanno voglia di lavorare oggi? Non lo so. Non voglio fare sondaggi, voglio solo dirvi che se avete voglia di volare lontano con le vostre fantasie e i vostri ricordi, siete nel posto giusto. Su RTR 99 ti ricordi? Teo Bellia fino alle 10, poi arriva il maestro dei ricordi e delle strane nostalgie.

0: La musica Slave to Love, schiavo d'amore, Brian Ferry. E noi arriviamo in Italia, andiamo a Sanremo 88 e parliamo della genesi di un amore, no? Di quelle fasi di emozioni, di farfalline nello stomaco, di incertezze, di insicurezze, di sguardi rubati, di mani che si sfiorano e pensieri che volano lontano. Anna Oxa.
1: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: quando nasce un amore.
1: Anna Oxa nei suoi momenti di massimo fulgore, questa Quando nasce un amore era Brividi, e questa no? L'ultima canzone dei Beatles tutti insieme. 1970, stava per finire un sogno meraviglioso. Let It Be. When I find-

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Ve lo ricordate, Regite con la Vespa? Secondo me sì. 50 Special, il grande successo del 1999 dei Luna Pop, e poi il successo di Cremonini, la sua affermazione, la sua straordinaria carriera da solista. Ora però, momento romantico. Balliamo un lento con Elvis. It wasn't

grosso della storia della musica, Elvis Presley. You don't have to say you love me. Non devi dire che mi ami. Lo so, lo sento, è evidente. Ci lasciamo con questa atmosfera vagamente poliziottesca anni 60, era il 65. Cleo Bellia felice se ne va. Dopo tre ore di meraviglioso contatto, vi lascia Fabio Martini. Vi ritrova domani alle 7 su RTR 99, ti ricordi? A tutti voi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Ormuz. Lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Abbiamo salutato il grandissimo Teo Bellia. Che bella la sua mattinata, piena di belle canzoni, piena di compagnia, voglia di stare insieme. Insomma, questo mese di agosto mi piace, qui su RTR 99, ti ricordo. Io sono Fabio Martini, vi saluto, vi do il buongiorno in sincerità. Sì, voglio cominciare con la sincerità. Riavvolgeremo il nastro un po' anche oggi, intanto cocciamo.

Beh, devo dire, abbiamo cominciato bene. Riccardo Cocciante, c'è sempre l'imbarazzo della scelta quando arriva il nome di Riccardo Cocciante, che si mette, perché poi negli anni 60, anzi all'inizio si faceva chiamare Richard, e poi sono arrivati gli anni 70, sono arrivati quei pezzi che quando io li ascoltavo, vabbè, sono del 65, quindi è chiaro, a 10 anni ascoltare le prime canzoni, tipo adesso Spogliati, Come sai fare tu, queste canzoni qui forse erano un po' più grandi rispetto alla mia età, però c'era quel suono, quella voce, c'era Riccardo Cocciante in televisione, in bianco e nero, poi dopo a colori, seduto al piano, e poi a un certo punto si alzava arrabbiato su questo piano, scatenava tutta quella forza che avevano quelle canzoni, appunto, degli anni 70 di Riccardo Cocciante, con praticamente questo collo tutto rosso e le vene del collo, perché lui urlava questo adesso spogliati come sai fare tu e non illuderti, io non ci casco più. Poi pian piano sono passate le settimane, i giorni, i mesi, gli anni, e poi uno dentro a quelle canzoni ci è entrato perfettamente, ma già le conoscevamo. Se chi come me era del 65 ed è del 65 potrà capire bene questo ragionamento. Chi è nato prima del 1965 quelle canzoni le ha capite e prese immediatamente, senza far troppi ragionamenti. La storia di Cocciante è una storia bellissima, è uno dei migliori artisti a mio parere della musica italiana. In quegli anni poi si alternavano canzoni, vi ricordate, nelle feste in casa, no? Ne parliamo spesso, lo svelto o il lento, ed è anche qui svelto o lento, insomma, dei termini un po', se vogliamo, passati ormai, no? Svelto o lento, mica si dice oggi mettimi una canzone svelta, mettimi un lento, oggi ma chi balla più i lenti? Eppure noi raccontiamo di generazioni che sono cresciute ballando i lenti. Era uno dei pochi momenti veri e reali dove ci si poteva avvicinare, dove potevi un po' sentire l'altra persona, dove potevi a un certo punto, mentre casomai si parlava un po' all'orecchio, sentire anche il fiato dell'altra persona. Noi della generazione, insomma, degli anni 50, degli anni 60, siamo cresciuti con i lenti. Era un momento atteso il lento, perché era uno stare vicini, ed era tanto, perché poi oltre quello difficilmente si andava, anche se si chiedeva alla ragazza ci mettiamo insieme e lei ti diceva sì, vabbè, ma non è che poi la cosa migliorasse di tantissimo. Il lento era uno dei momenti più belli, e quanto è bello ancora oggi, credetemi, raccontare queste cose qui attraverso RTR 99 Ti Ricordi. Poi però il lento improvvisamente veniva interrotto da uno svelto. E quando c'era qualcuno che non ballava il lento, si alzava e andava verso quello che metteva i dischi, un po' scocciato, ma perché chiaramente non stava ballando il lento e vedeva gli altri ballare, e diceva, oh, mi metti uno svelto? E uno diceva, ah, va bene, adesso facciamo finire il lento, che svelto mettiamo? Che svelto si mette? Che svelto mettiamo? Allora qui a Roma, soprattutto qui a Roma, si diceva mettimi le fric che so chic, si diceva così, le fric so chic, ma invece è le fric degli chic. E questa canzone nel 1978 fu una apoteosi.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Questo cuore che soffre con Rita Pavone, canzone del 1963, e tirare fuori in estate i pantaloni bianchi, come diceva Baglioni, no? Pantaloni bianchi che è già estate. I grilli e le cicale quando fa caldo, e in questi giorni fa veramente tanto caldo. Ma gli anni 60 vogliono significare anche tirare fuori i vinili 45 giri, ma anche qualche 33, anche se andavano meno di moda gli album negli anni 60, tirare fuori quei vinili lì, perché tutto fa estate. Le estate degli anni 60 evocano il boom economico, le spiagge affollate, i primi viaggi in auto, simboli di un periodo bellissimo, le canzoni di Vianello, la Fiat 500, le colonie estive. Ma anche un'altra cosa, ve la ricordate? Ogni tanto quando lo vediamo lì, adesso però è tutto in plastica e poco colorato, ma tanti anni fa il pattino era in legno ed era pieno di colori, e quando arrivava una certa ora il bagnino che era lì addetto alla spiaggia riuniva tutti i ragazzini quando la spiaggia si iniziava a svuotare per l'ultimo gioco del giorno, e diceva tutti sul pattino, e salivamo in 10, e lui muscoloso e bello e possente ci portava al largo a fare i tuffi. Che bel tempo davvero! E noi questo tempo lo cavalchiamo, lo viviamo, lo amiamo, lo raccontiamo. Siamo RTR 99, ti ricordi? Qui c'è il vostro tempo, qui c'è la vostra vita e qui c'è anche Elton John.

Questo ullalala ha accompagnato questa sad song che fu un enorme successo nell'anno 1984. Siamo tutti qui su RTR 99, ti ricordi? Allora, vi chiedo da dove state seguendo, se siete in città, in quale città, se siete invece in qualche località di vacanza, quale località di vacanza, e in agosto possiamo permetterci anche un po' più di leggerezza. State seguendo per esempio dalla televisione il digitale terrestre, il canale 87 a Roma e parte del Lazio, soltanto audio sul canale 799, oppure state seguendo dallo streaming, da Alexa o dalla nostra app? L'avete scaricata l'app di RTR 99, ti ricordi? Perché sì, è vero, noi parliamo di lenti svelti, di periodi particolari del nostro tempo, della nostra vita degli anni 60, ma siamo anche tecnologici, eh? La app è fondamentale. Io nel mio giro che ho fatto in Normandia, nella mia breve vacanza di qualche tempo fa, ho collegato il telefono al CarPlay della macchina e appunto davanti a Mont Saint-Michel sono riuscito ad ascoltare RTR 99, ti ricordi? E quindi è bellissimo avere anche un po' di tecnologia che ci assiste. E abbiamo parlato ieri delle partenze di massa ad agosto con le auto stracolme, ma possiamo parlare ancora delle spiagge degli anni 60 e non solo quelle, naturalmente, con gli ombrelloni di tela e file di lettini. Possiamo parlare della caccia all'abbronzatura perfetta, ma soprattutto negli anni 60 le prime creme solari sembravano una grandissima innovazione, sono state una grandissima innovazione, con quella pubblicità, vi ricordate? Col cagnolino che tirava giù il costume della ragazzina e si vedeva un po' di sederino. Vi ricordate? Quella pubblicità ha fatto veramente storia. E poi i nomi, quanti nomi di quante persone abbiamo conosciuto sulla spiaggia, sembravano amici per sempre o amiche per sempre, e poi invece l'autostrada è là e ci dividerà, e poi più niente. L'estate è uno di quei periodi a volte un po' strani e bizzarri anche per gli amori. Quante volte è capitato casomai di avere una storia d'amore in vacanza, una di quelle che sembrano per sempre, poi con l'arrivo in città in un attimo quella storia d'amore è svanita e addirittura non ci si è più sentiti. È successo a tante persone e è curioso tutto questo, ma perché in vacanza abbiamo sempre vissuto un sogno, abbiamo sempre vissuto un mondo a parte. C'era un mio amico che ha vissuto una storia d'amore, un mese, 28 giorni forse, bellissima e intensa, con una ragazza chiamata Angelina. E allora ho detto: voglio ricordarmi di quel tempo, di quel periodo e anche di questa Angelina. Chissà che fine avrà fatto Angelina. C'è una canzone di Ivan Graziani che si intitola Angelina ed è questa qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it. Yeah.

grandissimo pezzo di Claudio Baglioni, è uno di quelli un pochino più nascosti da un disco che ha una hit dietro l'altra, che è appunto Strada Facendo. Davamo il benvenuto agli anni Ottanta più o meno con questo disco, e fa estate questa canzone perché c'è un qualcosa che forse abbiamo fatto tutti quanti noi, anche senza renderci conto. E in questo testo è specificato benissimo questa cosa. Quante ore abbiamo passato davanti al mare e quanti giorni abbiamo passato davanti al mare, appunto giorni passati a dividere il cielo dal mare, a prendere la rincorsa per volare, il nostro sguardo lì puntato verso l'orizzonte, quando non capisci bene dove finisce il mare e dove inizia il cielo, e i tuoi pensieri vanno naturalmente a 1500 cose, sperando sempre che siano pensieri positivi. E poi giorni per vivere in quelle estati lì, due stelle cadenti, un minuto e baci pieni di tempo perduto. E insomma sì, ora che ho te in qualche parte del mio corpo a farmi male, ora che ho te non è più uguale. C'è anche del dolore in questa canzone, naturalmente, perché poi arriva il momento di scrivere il nome anche sull'acqua o sul bagnasciuga con la sabbia. Quante volte avete scritto ti amo o avete scritto il nome di qualcuno sulla riva con un legnetto, non di cremino da succhiare però, in generale. E poi dopo questa operazione sono bastati 4 secondi perché la prima ondina è arrivata lì e ha cancellato tutto, e avrai sempre il sorriso di adesso, lo stesso cuore, lo stesso, perché poi appunto gli amori estivi possono esistere ma poi finiscono anche all'improvviso, quando non ci sarò più io perché un incontro è già un addio, quando non ci sarò più io che ora ho te. Grandissima canzone di Claudio Baglioni. E se fossimo lì in riva al mare, casomai qualcuno direbbe: ehi ragazzo, ehi DJ, mettimi un lento, ci vuole un gran bel lento. E allora prendiamo un 45 giri, un lento per eccellenza che arriva dal 1976. Sono sicuro e convinto che questa almeno una volta l'avete ballata. Stretti stretti qui su RTR 99, ti ricordi?

Questa si è ballata parecchio, eh. If you leave me now, sì. Anche in riva al mare, perché no? Perché c'è sempre stato nelle nostre estati tanti anni fa un jukebox che suonava certe canzoni. Non c'era soltanto il DJ che metteva nelle feste in casa i dischi, c'era anche il jukebox e qualcuno mentre casomai mangiava pian piano un cremino o appunto un cuore di panna, un cornetto indimenticabile e buonissimo, subito dopo pranzo casomai aveva l'opportunità di ascoltare la musica che casomai inserivano gli altri con i soldini, appunto. Poi alla fine, quando si sceglievano le canzoni nel jukebox, e quelle erano per tutti. Ricordo soprattutto di questi stabilimenti di tanti anni fa quelle sedie terribili, diciamoci la verità, in nylon, tutte colorate, tipiche negli anni 70, anche primi anni 80. La particolarità, ve la ricordate qual era? Quando ci si alzava, avevamo, perché eravamo lì col costume, avevamo tutte quante le gambe segnate a righe, perché appunto quel nylon teso e tirato alla fine lasciava il segno, ma si rimaneva lì seduti in attesa casomai della prossima canzone. E quando qualcuno ballava e poi lento finiva, quello era un momento sempre un po' difficile, perché appunto c'era il momento del distacco e uno diceva adesso te ne vai. Sembrava un abbandono, l'abbandono nel senso quasi del dolore, il rimpianto, quasi la frustrazione, una separazione che arriva nel momento più delicato appunto del ballo, quando ci si stava avvicinando un po' di più. Vabbè, una canzone recente, gioco su questo, perché poi siamo nel 96, però rispetto a quello che mandiamo di solito, questa è una canzone recente ed è bella.

Ogni tanto facciamo capolino, andiamo anche su qualcosa di un pochino più recente. Massimo Di Cataldo, bravo. Comunque questa è una bella canzone. Poi lui ha fatto delle belle canzoni, ci è anche venuto a trovare in radio un po' di volte. Ricordo i suoi arrivi qui in radio sempre molto, con molto piacere. È uno di quelli che ha portato anche la chitarra e ha suonato dal vivo, bello davvero. Noi avevamo costruito qui uno studio meraviglioso e bellissimo che abbiamo un po' dismesso, sinceramente. Vi ho raccontato un po' di tempo fa quando abbiamo anche dato via il pianoforte, perché tenere un pianoforte lì fermo alla fine mi metteva un po' tristezza. Io non lo so suonare, quindi nessuno di noi sa suonare il pianoforte, quindi il pianoforte fermo lì poi alla fine si scorda e quindi nessuno, poi anche di quelli bravi che arrivano, lo può suonare. Allora devi chiamare l'accordatore ogni tot, devi mettere a posto tutto e alla fine poi abbiamo detto vabbè, ma perché? Perché gli artisti non hanno saputo cogliere per esempio questa opportunità, perché venire in una radio particolare e a un certo punto provare anche a suonare qualcosa, io credo che sia bellissimo, però qualcuno l'ha fatto e mi ha fatto piacere, devo dire, ma molti no, e allora non serve tenere uno spazio, tenere un pianoforte, una tastiera, tenere delle chitarre lì, perché poi quando c'è la polvere, quando le cose sono inutilizzate, mettono un po' più di tristezza e a volte fa anche un po' rabbia, perché tu dici vabbè, ma perché no? Ma d'altronde non vengono proprio in generale, è difficile ormai avere gli artisti. Noi abbiamo avuto un tempo dove gli artisti venivano frequentemente qui, c'è stato naturalmente un grande lavoro per portarli qui, poi però si è tutto un po' sfilacciato, si è tutto un po' perso, ci si è abituati a vivacchiare e ci si è abituati soprattutto da parte degli artisti a dire mettete le canzoni poi verremo, e poi invece la pigrizia o forse il fatto che poi nessuno li accompagnava più, le etichette discografiche che non seguivano più naturalmente la promozione, ha fatto sì che anche gli artisti sempre più raramente sono usciti di casa per venire in una radio, per venire in questa radio. È un mio grande rammarico, devo dire, però noi viviamo bene lo stesso, questa è la cosa positiva, perché comunque viviamo dei nostri sogni, viviamo dei nostri racconti, viviamo delle nostre storie, quelle nostre qui su RTR 99, ti ricordi che sono per forza di cose anche un po' le vostre. Però lo dico sempre, sarebbe bellissimo che alcuni artisti, soprattutto quelli che hanno fatto la storia, potessero venire qui a raccontare quella storia, perché qui non è come in televisione dove c'è un tempo e si può parlare solo per 3 secondi. Qui sarebbe bello raccontare le storie, perché noi abbiamo voglia di non disperdere nulla della storia musicale che raccontiamo, perché è la più bella di tutte. È un periodo come questo, musicalmente parlando, non si può assolutamente dimenticare. E tra l'altro gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, sono composti proprio da persone che amano quella storia, quindi che amano le varie discografie degli artisti più grandi e impazzirebbero al fatto che questi artisti venissero a raccontarsi, a raccontare proprio le loro storie, a spiegare, a giudicare, a raccontare appunto le loro canzoni più recondite, quelle rimaste impigliate in qualche 33 giri, che sono però lì e che noi conosciamo perfettamente a memoria, anche se da 20 anni non le ascoltiamo più. Poi però RTR 99, ti ricordi, le fa comunque ascoltare queste canzoni, però loro preferiscono andare nelle radio che gli mettono il nuovo singolo e la storia pian piano si sfilaccia, la storia pian piano si dimentica. Noi invece non la vogliamo dimenticare. Non vengono gli artisti, ci pensiamo noi a raccontare le storie. Però sarebbe veramente bellissimo che, non posso citare Claudio Baglioni perché Claudio è venuto tante volte qua in radio, non posso citare i Pooh perché i Pooh sono venuti tante volte qua in radio, ma gli altri, ogni tanto ha fatto capolino Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, ma gli altri, uno è venuto una volta Renato Zero, ma sarebbe bellissimo un suo ritorno, e non è mai venuto Venditti, ma
Venditti, sarebbe bellissimo che venisse qui a parlare di Modena, di Giulia, di Marta, della Sora Rosa, di Pennasfera e di tutte quelle canzoni che sono capolavori che soltanto noi mandiamo in onda. Il rispetto per chi rispetta la storia, ecco, questo vorrebbe dire. Ma poi mancano tanti artisti all'appello, davvero, che hanno delle storie meravigliose e bellissime che non dovrebbero essere disperse. Noi con le unghie e con i denti rimaniamo attaccati a queste storie. Se ogni tanto ci venissero incontro gli artisti, sarebbe ancora più bello. Intanto ho preparato per voi adesso una canzone che per noi maschietti ha un significato, perché lei è stata la nostra fidanzata, anche se non l'ha mai saputo, Sylvie Vartan.

0: qualità di ascolto su RTR99.it.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su

Adesso un po' di voi, al 338 99 00 99 0, perché i vostri messaggi, i vostri WhatsApp sono sempre importantissimi e presenti. 338 99 00 99 0. Ciao Fabio, sono Antonio da Bari, ti ascolto dal sito internet, ciao a te e a Bari, ti seguo da Marino Roma con Alexa. Paola, grazie, un saluto a te. Vi ascolto dalla Bosnia, dove sono in ferie perché mio marito è nato qua. Un saluto, naturalmente non ci hai detto con quale mezzo ci ascolti, app o streaming.

0: però siamo curiosità, però un saluto. La bambina della crema solare era Jodie Foster, esattamente, grazie comunque per averlo ricordato. Poi questa fotografia che cos'è? Vediamo un po'. E ecco, è una radio sintonizzata su una sorta di ruspa, qualcosa del genere. Ecco qua, FM 99 MHz, ma c'è anche il DAB, FM, AM, DAB. Questa è una radio iperprofessionale, benissimo, grazie. Poi, ciao Fabio, ti ascolto dal mio buon ritiro di Bolsena mentre curo il giardino. Buona estate a tutti voi, Gianni. Allora, buona cura del tuo giardino, spero faccia un po' meno caldo. Copertone, appunto, abbronzatevi, non bruciatevi. Così recitava la pubblicità di tanti anni fa, e c'era questa confezione marrone con appunto delle parti gialle, e c'era questo canetto nero che tirava giù il costumino della bambina, il costumino blu. Ricordi anche questi? Assolutamente. Buongiorno, ma dirsi ciao come la vedi in questo momento di ricordi? Tu su e dirsi ciao mi inviti veramente a nozze, perché è una canzone di Mattia Bazzar che io amo profondamente, vincitrice del Festival di Sanremo dell'anno 1978. In televisione nessuno la ricorda mai, e forse è giusto ricordarla anche noi qua. Quindi perché no? Potrebbe essere? Sì, assolutamente. Buongiorno, sono in spiaggia e ti sto vedendo in diretta. Spero il fotomontaggio ti piaccia. Aspetta, ci sono io, c'è la TV. Ma ci sei tu dietro di me? Ecco, perfetto, ti sei incollato di dietro, mi piace, va benissimo. Poi abbiamo un messaggio vocale, mi dicono, di Rino 61.
1: Rino 61, ti ascolto con l'app in macchina da Nicolosi in provincia di Catania. Ieri Pacchino e Avola, oggi Nicolosi.
0: Bene, ciao, un saluto a te. Dal cellulare io non vedo la TV, Monfalcone. Poi buongiorno, come vedo? Dunque, vediamo un po'. Buongiorno, secondo voi da come vedo io è possibile il crack Italia? Ma questo sarà un messaggio per Casciani, ma non lo so. Ma non ci interessa niente, noi siamo qua a raccontare di sogni e vita, perché poi se anche noi ci mettiamo a creare ansie agli ascoltatori non va bene. Quindi io penso che veramente bisognerebbe smetterla di parlare di tutte queste storie che ci hanno distrutto veramente psicologicamente. È bello poter portare un sorriso.
2: Buongiorno Fabio. Buongiorno. Sono Marcello l'autista.
0: Ciao Marcello.
2: A proposito di pubblicità, storie, vi ricordate la pubblicità del cornetto agita, dove quei due bambini stavano seduti sulla panchina e si vedevano di spalle, di fronte al mare stavano? La bambina era Barbara, mia figlia.
0: Ma
2: aveva 6 anni, aveva bellissimi ricordi.
0: Bello, bellissimo, grazie di questo tuo ricordo. A proposito di ricordi, ci sta, dai, visto che parliamo di estate, un Guarda come dondolo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Questa è, credo, la canzone che ha venduto di più di Vianello. E me l'ha detto proprio lui, ce l'ha detto proprio lui, perché ecco, Vianello è uno di quegli altri artisti che fanno parte dei bravi, che è venuto tante volte qua in radio, anche lui con la chitarra. E una volta venne anche con Vilma Gocci. È stato emozionante rifare qui live su RTR 99. Ti ricordi i Vianella? Ascolto dalla app anche da Monfalcone, perché in TV non vi vedo. Ah no, allora adesso ho capito. Perfetto, grazie. Poi un vocale.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ti sto ascoltando dall'applicazione. Primo giorno di ferie, sto camminando, sto al 10° chilometro. Zona Conca d'Oro, Montecervialto, Prati Fiscali, ecco, insomma tutta questa zona qua. Un va gran bene. Saluto, ciao, un saluto. Grazie della compagnia.
0: Un
1: ciao.
0: Saluto, un saluto a te, buona passeggiata, buona camminata, d'altronde con questo caldo, però giusto, camminare fa veramente molto molto bene. Poi sentiamo qui.
2: Ti seguo qua mediante l'app da Roma Termini mentre faccio la sicurezza, almeno stempero un po' la situazione. Grandi.
0: Ciao, grazie, grazie davvero del tuo messaggio. Quando c'erano le richieste musicali, adesso le abbiamo un po' reinserite anche nello spazio di David, perché in estate si può anche fare la radio come tanti anni fa, questa era richiestissima, Veronica Verrai.

Ebbene, abbiamo ascoltato anche i WhatsApp. Un tempo in radio c'erano invece le telefonate in diretta. Il vecchio telefono grigio della SIP. Sì, me lo ricordo bene quello. C'era un lavoro importante da fare per noi che facevamo la radio, ed era provare a togliere la suoneria, perché comunque non era bello essere in radio e poi sentire il drin del telefono che suonava. Molte radio però lasciavano invece la suoneria, quindi mentre il conduttore parlava poi si sentiva il telefono, e c'erano delle teorie. Naturalmente c'erano quelli che dicevano no, perché se tu fai sentire il drin, lo squillo del telefono, fai anche vedere che la radio è ascoltata e che riceve telefonate, mentre invece se metti il muto alla suoneria poi nessuno può sapere se tutte le dediche e tutte le richieste musicali che stai mandando in onda sono inventate oppure sono giuste. Quindi è vero, effettivamente c'erano due scuole di pensiero ben delineate, e quando si mandavano le telefonate in diretta si metteva uno strano aggeggio che era una ventosa praticamente sulla parte del telefono dove c'era l'altoparlantino, dove poter amplificare quindi la voce della persona che parlava al telefono. Questa ventosa era grigia, si chiamava Capstein telefonico, e poi questo filo veniva amplificato e portato con un jack all'interno del mixer, e così su un cursore del mixer c'era anche il cursore per le dirette telefoniche, perché all'epoca le dirette telefoniche erano assolutamente fondamentali nella vita di una radio, come era fondamentale in ogni radio. Non poteva mancare questo 33 giri. Questo album è stato ed è presente in ogni studio radiofonico, perché rappresenta la vera storia, quella che amiamo raccontare qui su RTR 99 Ti Ricordi. In sottofondo già avrete capito, no? Siamo nel 1973, tutte, esattamente tutte le canzoni di questo disco erano importanti, c'era anche Money.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Io camminerò è un pezzo meraviglioso di Umberto Tozzi, esiste anche la versione di Fausto Leali, ma sarà, io insomma il Tozzi degli anni 70 l'ho sempre amato tantissimo. Era il 1976, in quell'anno succedeva una cosa particolare nel pieno dell'inverno, arrivava sul canale nazionale, quella che poi diventerà Rai 1 ed è la Rai 1 di oggi, uno sceneggiato. Noi abbiamo vissuto degli anni fantastici con la televisione e con gli sceneggiati che erano fatti benissimo, curati nei minimi dettagli, e guardate, a me è capitato di rivedere degli sceneggiati di quegli anni lì e vi posso assicurare che ancora oggi comunque mantengono bellezza e quasi modernità. Certo, il tempo è passato, però riescono ancora a non essere una cosa vecchia. E in quel 1976 ricordo l'ansia, la paura, l'emozione, l'attesa, perché poi in televisione arrivava lo sceneggiato di quell'anno, e lo sceneggiato di quell'anno era Dov'è Anna? Dov'è Anna? Io ricordo che il giorno dopo la messa in onda tutti parlavano di Dov'è Anna, tutti si chiedevano dove fosse finita Anna e si aspettava poi con ansia la settimana successiva per vedere la puntata successiva, e è un po' quello che succedeva in quei giorni ed è un po' quello che succede oggi con le serie televisive, ma all'epoca era più bello. E ricordo che questi sceneggiati avevano una particolarità. Le signorine Buonasera che annunciavano appunto lo sceneggiato facevano il riassunto delle puntate precedenti. A volte però capitava che il riassunto delle puntate precedenti fosse proprio all'inizio della sigla dello sceneggiato stesso, ma a volte appunto erano proprio le signorine Buonasera, alle quali noi tutti eravamo particolarmente legati e affezionati, e che facevano appunto un resoconto e il riepilogo delle puntate precedenti, che cosa era accaduto. E noi dicevamo dai vabbè, sì ma lo sappiamo che cosa è accaduto, partiamo con la sigla e partiamo con lo sceneggiato. E allora c'era un attimo di stacco, la signorina Buonasera annunciava Dov'è Anna, un attimo di vuoto e poi la sigla. Nulla era a caso in quegli anni, nulla era a caso in quegli anni televisivi, e gli sceneggiati avevano sempre una musica bellissima, perché veniva data molta importanza alla musica, un grande risalto alla musica. In questo caso il maestro Stelvio Cipriani aveva fatto la sigla di Dov'è Anna, e allora eravamo lì tutti pronti, col cuore che batteva un po' più forte, volevamo scoprire dove fosse finita Anna.

una vita tranquilla di una giovane coppia sposata e senza figli, una vita anche modesta, ma a un certo punto Anna, lei, scompare improvvisamente senza alcun sentore, senza nessun avviso. E allora Anna scompare misteriosamente, non ci sono prove, non c'è nulla, e a questo punto si apre la ricerca: che cosa è successo ad Anna? E nel corso dei mesi successivi continua questa ricerca ostinata e giusta, naturalmente, proprio la ricerca di Anna, ma anche della verità. Si raccolgono elementi, si seguono piste che però non portano novità rilevanti, e appunto il compagno di Anna fa di tutto. Poi c'è un commissario dal forte lato umano e c'è Paola, amica e collega di lavoro di Anna, e che però parallelamente nutre per Carlo un sentimento di affetto. Insomma, un intreccio nell'intreccio, tutto costruito benissimo. E gli avvenimenti precedenti alla scomparsa forse hanno qualche indizio, e si scoprono dei lati inaspettati della moglie, appunto, di Carlo. E era un pomeriggio, era un 5 dicembre, e Anna era uscita dal lavoro, ma non fece più ritorno a casa. E vabbè, da qui poi naturalmente tutto lo sceneggiato che si è andato a svolgere in 7 puntate, appunto. Se vi capita, andatelo a vedere, perché comunque è veramente molto molto bello. Un ricordo di un tempo che non c'è più, e di attori eccezionali, perché anche le musiche erano importanti, ma gli attori erano importantissimi. Mario Rigillo, appunto, interpretava Carlo, il compagno marito di Anna, e Scilla Gabel appunto interpretava Paola, l'amica di Anna. E poi c'era Pier Paolo Capponi, che era il commissario Bramante, e poi Teresa Ricci, che era Anna Ortese, scomparsa, appunto. E da lì le mille ricerche. Grandissimo, davvero grandissimo sceneggiato, con la regia di Piero Schivazzappa. Una televisione che non c'è più, che però ancora oggi ricordiamo benissimo e volentieri. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Qui è soltanto qui su RTR 99, ti ricordi? E dove se no? Era Bella dei Profeti, correva l'anno 1971 e noi corriamo dietro a questi nostri anni fantastici ed indimenticabili. Tra poco vi voglio portare per un attimo nel 1984, è un anno pieno di cose, certamente pieno di avvenimenti, pieno di situazioni. C'era già l'Eurovision Song Contest, ospitato in Lussemburgo, vinto dalla Svezia. Il Nord Europa ha sempre fatto incetta di premi assolutamente all'Eurovision Song Contest. E poi, vabbè, c'erano le cronache, c'era la P2, c'era Licio Gelli, c'erano tanti intrighi internazionali e c'era anche una cosmonauta sovietica che fu la prima donna a compiere, così possiamo definirla così, una passeggiata spaziale. Ci sono state le Olimpiadi a Los Angeles, appunto. Il 1984 è stato pieno di cose importanti, certamente politiche e non. E musicalmente parlando, abbiamo avuto tanti successi. Nel frattempo venne rieletto il presidente, come presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. E poi altri avvenimenti ancora, anche musicali, appunto, ma anche dallo spazio. La sonda Vega 2, con il doppio obiettivo di osservare Venere e la cometa di Halley. Ve la ricordate? La cometa di Halley che transitò sopra le nostre teste e noi eravamo lì a provare di scorgere qualche cosa. Musicalmente parlando, c'era una canzone pazzesca che fu un grande successo in quel 1984, Shout the Tears for Fears, e tra poco vi vorrei far ascoltare proprio questo brano qui. Ma nel frattempo vi vorrei ricordare anche, perché in agosto i problemi, ahimè, non vanno in ferie, che c'è lo studio legale Cruciani. Lo studio legale Cruciani noi ve lo consigliamo davvero, perché oggi è, purtroppo devo dire, ma è così, è importante vivere a braccetto con uno studio legale, perché i problemi medi, piccoli o grandi sono talmente tanti che insomma se sono seguiti da uno studio legale è meglio, perché poi comunque lo studio legale i problemi li risolve. E tra l'altro lo studio legale Cruciani noi ve lo consigliamo perché per ogni segmento di problema loro hanno degli specialisti. Quindi per esempio l'infortunistica stradale, e ci sono gli specialisti, poi risarcimento per un infortunio subito anche sul lavoro, e ci sono gli specialisti, e così per la malsanità, così per il diritto di famiglia, e così anche per quel tema delicato che sono le cartelle esattoriali, che molto spesso sono strampalate, sbagliate, ma c'è scritto no replay. Quindi uno riceve una cosa anche sbagliata, ma la devi pagare, perché non hai dialogo, quindi devi avere qualcuno che dialoghi per te. Studio legale Cruciani, davvero, via Lattanzio 27, zona Balduina, telefono 06 39 75 42 34. Fidatevi, sono davvero bravissimi, ve li consigliamo noi di RTR 99, ti ricordi. Io sono Fabio Martini, ancora buongiorno, è bellissimo stare qui con voi, e adesso ci fanno compagnia i Tears for Fears.

Era bella Shout, decisamente bella, ed era bella anche e dirsi ciao, l'abbiamo citata prima, ed era bella anche Concerto in La Minore. Concerto in La Minore dedicato a lei, vi ricordate? Era un bel successo del Giardino dei Semplici. Certe canzoni sono un po' dimenticate, allora sta a noi andarle a ritrovare, andarle a riascoltare. Sono sicuro e convinto che anche il testo di Concerto in La Minore ve lo ricordate dall'inizio alla fine, perché poi è così. Queste canzoni, comunque, volente o nolente, hanno fatto parte della nostra vita. Io volevo andare ancora per un attimo a un po' di messaggi al

0: Guarda, può anche essere, hai ragione. Che radio stupenda che siete. Vi ascolto, sono in vacanza in Puglia con l'app. Sono un appassionato dello sceneggiato, il segno del comando. Ho ritrovato tutti i luoghi dove fu girato. Che bello, bellissimo. Bravo anche a ricordare dove è Anna. È Massimo. Massimo, grazie. Io amo andare a così ritrovare i luoghi dove sono state girate molte cose, quindi guarda, bellissimo, bellissima l'idea di andare a ritrovare i posti dove è stato girato Il segno del comando, che è un altro di quegli sceneggiati che è storia nostra e proprio della televisione. E dove Anna è un altro di quegli sceneggiati che hanno lasciato il segno. Non so, forse eravamo più piccoli, forse eravamo più sensibili, forse la televisione era veramente un qualcosa di speciale all'epoca, allora probabilmente certe cose le abbiamo vissute anche in maniera speciale, però erano fatte davvero bene. E poi come dimenticare A come Andromeda, come dimenticare Gamma, anche qui un po' di ansia, un po' di paura, perché questo trapianto di cervello ci metteva un po' di paura, un po' di ansia. E poi Lungo il fiume e sull'acqua, vi ricordate qual era la sigla di Lungo il fiume e sull'acqua? Io quasi quasi dopo concerto in La minore ve la faccio sentire quella sigla lì, perché era speciale anche quella. Nulla era a caso e la musica era al centro anche degli sceneggiati. Quando ho scattato questa foto, l'ho fatto perché ho pensato di inviartela. Scattata ieri a Budapest, oggi sono rientrato. La cosa carina è che è finta. La copertina è un armadio. Quindi, dunque, vi dico, in questa fotografia si vedono tutti quanti i dischi messi in scomparti. Però si vede che a metà c'è un piccolo salto e quindi lì è un armadio, tu apri e la parete di dischi è finta e dentro ci sono i vestiti. Va bene, grazie, mi ha fatto piacere ricevere questa tua foto. Mi ha emozionato tanto il racconto di dove Anna, sei fantastico nelle tue emozioni. Emilio Lago del Turano, così mi andrò a rivedere dove Anna nei momenti di pioggia, visto che non amo molto chiudermi in casa con la dipendenza della TV. Però se ti rivedi dove Anna, ti appassionerai di nuovo ancora una volta. Poi ciao Fabio, che bella la trasmissione di oggi, un viaggio meraviglioso. Simona carina, viaggiamo insieme, è bello, no? È bravo. E qui c'è un ascoltatore che indovina perfettamente qual era la sigla di Lungo il fiume sull'acqua, il capolavoro assoluto di Don McLean intitolato Vincent. Beh, ci sta a riascoltare Vincent, secondo me. Mi è piaciuto anche molto Il ritratto di Donna velata, quel periodo era speciale. È baffo che scrive. Poi è vero, ci emozionavamo, hai ragione, la musica era suggestiva e fondamentale. Un abbraccio. E anche Massimo ricorda Vincent, appunto, Don McLean. Va bene così. Diceva Vasco Rossi, a tra poco con concerto in La minore, tra parentesi, dedicato a lei.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet.

Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, insomma questo era Concerto in La Minore dedicato a lei del Giardino dei Semplici, cose che trovate soltanto qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, in questo mese di agosto ci divertiamo con la strana nostalgia e quindi lungo il fiume e sull'acqua, vi va? Anche questa era una bella emozione, eh?
1: RTR 99,
2: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Paura in Toscana, alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari, sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove giornata di lutto cittadino, migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter, tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: È tutto da Nicola De Muro.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

la bellezza allo stato puro c'è, no? Esattamente. 45 giri che ho maneggiato tante volte. Sì, il 45 giri, il vinile, perché all'epoca c'erano i vinili. E questo disco io me lo sono ritrovato in casa, ricordo perfettamente. Era dentro a questa scatola che conteneva tanti 45 giri. Poi a un certo punto uscì questo, lo misi nel mio mangiadischi e appunto, beh, c'era la bellezza. E poi il riscoprire questa canzone come sigla di Lungo il fiume sull'acqua, che era un altro di quegli sceneggiati che ti tenevano lì incollato alla televisione, c'era un brivido, c'era un'emozione, era un giallo, non troppe puntate, la bellezza stava anche in questo. Questi sceneggiati duravano 4, 5, 6, al massimo 7, ma proprio se volevamo esagerare 8 puntate, quindi era tutto lì, era tutto compresso, era tutto giusto, tu sapevi che potevi vedere l'inizio e la fine nell'arco di poche settimane e dovevi combattere un po' con te stesso, perché comunque avresti voluto sapere subito la fine. Non c'era internet, non potevi andare a digitare il sito che casomai ti dava lo spoiler, che ti dava l'anticipazione. Ti dovevi solo confrontare con le persone che conoscevi ed era bellissimo, perché parlavi, perché c'era un contatto, e il contatto poteva essere anche: oh, ma dov'è Anna secondo te? Dov'è finita? Oppure: domani sera guardo Lungo il fiume sull'acqua. Oppure: ma che bella la sigla di Lungo il fiume sull'acqua, ma chi è che canta? È Don McLean che canta Vincent, appunto. Oggi invece tu vedi una cosa, mi è capitato a me lo scorso anno, mi ero appassionato ad una serie. Io le serie le sopporto poco, perché appunto tu sai di cominciare ma non sai se poi loro la porteranno a termine, e infatti poi non è più ricominciata questa serie qui, perché forse non aveva fatto i giusti ascolti o chissà perché, ed è una presa in giro per il pubblico in maniera assoluta. Ecco, sono riuscito soprattutto sotto il periodo Covid a guardare e mi sono appassionato tantissimo tutte le stagioni della Casa di Carta, e poi la serie bellissima Lost, che a distanza di tanti anni ho rivisto volentieri qualche tempo fa, perché quella è bellezza allo stato puro. Ecco, Lost credo che si possa avvicinare ai capolavori degli sceneggiati degli anni 70. Lost rimane un qualcosa di veramente eccezionale, e come questa canzone che sta per arrivare, che dice che insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cantava Caterina Caselli qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: E questa era anche un uomo bellissima, naturalmente Mina su RTR 99, ti ricordi? Adesso ancora direi di andare a qualche altro vostro messaggio, siete tantissimi e quindi non riesco a leggere tutto e tutti, lo faccio io privatamente mentre vanno le canzoni, però in onda non è sempre semplice, sentiamo.
1: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia.
0: Ciao.
1: Bravo, i sceneggiati televisivi.
0: Già.
1: Uno che mi piaceva in particolare anche per la musica era Michele Strogoff, mi è rimasto dentro,
0: sì,
1: tantissimo, quelle cavalcate, quelle nella steppa. Bellissimi ricordi, è bellissimo rivederli quando si può sulle piattaforme radio.
0: Ciao, un saluto a te. Da ragazzino ero terrorizzato da Belfagor, come no? Il colpo di scena della morte nell'ultima puntata, mi sono sentito un po' sollevato. Vabbè, insomma, bei tempi quelli degli sceneggiati televisivi. Adesso abbiamo un'ascoltatrice.
2: Buongiorno, bellissima questa tua iniziativa di coinvolgerci nei ricordi. Ma ricordo più bello in assoluto era il carosello, quando la sera eravamo fuori a giocare e poi si cominciava dalla finestra, si sentiva la sigla del carosello, tutti di corsa dentro casa a guardarlo, che bello che era. Grazie Fabio, un abbraccione, un bacio,
0: grazie
2: a tutti voi.
0: Grazie, grazie, un saluto a te. Beh, carosello indimenticabile, avevamo proprio i nostri spot preferiti, c'erano delle storie legate ad ogni pubblicità che andava in onda, era un momento dove riuscivamo veramente a essere concentrati anche sulle pubblicità, il che non era mica male, soprattutto per le aziende. Buongiorno Fabio, grazie per il Giardino dei Semplici, una famiglia piena di un gran talento anche classico. E il concerto in La minore è un gran bel pezzo. Sappi che in Belgio si studia ancora con Do, Re, Mi, eccetera. Va benissimo. Un saluto a te, grazie. Stupenda Vincent, concordo. Buongiorno. Per favore, vorrei sapere in che anno si è visto lo sceneggiato Lungo il fiume sull'acqua. E nonna Marina che scrive. Dunque, Lungo il fiume sull'acqua è del 1973. Fu trasmesso in televisione proprio nel 1973. Ah, ecco, questo è uno di quegli sceneggiati con non troppe puntate, 5 puntate per l'esattezza, da un'ora e mezza massimo, quindi tutto si concentrava e tutto era molto emozionante in un tempo veramente ristretto. Grandi attori: Sergio Fantoni, Laura Belli, Giampiero Albertini, Renato De Carmine, Nicoletta Machiavelli, Franco Graziosi, Graziano Giusti, e c'era anche Daniele Formica. Questo era Lungo il fiume sull'acqua, indimenticabile davvero. Ciao Fabio, un saluto da Ultima spiaggia di Manfredonia, 4 agosto, è praticamente il deserto. Pace, tranquillità e RTR 99, ti ricordi in cuffia. Vabbè, però così ci fai morire di invidia. Guarda che acqua limpida e meravigliosa, bellissima questa fotografia e bellissima questa spiaggia di Manfredonia. I posti belli, poi se uno se li sa andare, come dire, a cercare, sono veramente posti speciali. Un altro vocale? Io ve lo vorrei far sentire. Lo sentiamo insieme, anzi.
3: Ciao Fabio, ti ricordi lo spot degli sciroppi Fabbri con i pirati?
0: Come
3: Capitano,
0: no?
3: Lo possiamo tutturare.
0: Bravo.
3: Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Sì, lui cerca l'Agostina, la cerca e non la trova, oppure Joe Condor, ce ne sono stati tanti di film, di spot che sembravano film, questo volevo dire. Chi c'è?
4: Ciao, Giancarlo da Roma. Adesso non mi ricordo come si intitolava, la principessa di Cariddi o la contessa di Cariddi?
0: Sì.
4: Era negli anni 70, ero piccolissimo e mi sembra che la sigla era cantata da Gigi Proietti in Siciliano Stretto, se non sbaglio. Cariddi qualcosa?
0: Sì.
4: Lo confermi?
0: Confermo.
4: Grandi, un abbraccio.
0: Un saluto a te, assolutamente. Da Carosello, invece, tornando per un attimo anche a Carosello, vennero fuori anche delle musiche bellissime. Ne scopriremo qualcuna casomai anche tra poco. Siamo alle 12.33. Io sono Fabio Martini, ancora buongiorno, buon ascolto. Siamo tutti qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Cambiamo per un attimo epoca, ma fino a un certo punto, perché dal 73 di Lungo il fiume sull'acqua andiamo al 1979. Il salto non è enorme, ma da questa canzone possiamo capire che il tempo stava cambiando.

è storia anche questa con i Kiss. Però mi è venuta in mente una cosa proprio grazie a un messaggio che parlava di Carosello. C'era una pubblicità che mi piaceva tantissimo per due motivi sostanziali. Allora, intanto era rappresentata la famiglia in questa pubblicità. C'era la mamma che appunto accompagnava il bambino fuori e poi arrivava anche il papà. E papà e figlio prendevano una bicicletta e si avviavano appunto verso non so quale luogo, ma comunque inizia il papà a pedalare con il figlio e attraversano appunto piccole strade. Mi sembra ci sia anche un porticciolo nelle immagini, e è una pubblicità che vuole far passare il concetto di semplicità e di serenità. E dietro a tutto questo c'è una costruzione musicale, c'è una musica che accompagna il papà e il figlio che vanno in bicicletta. E la pubblicità era la pubblicità dell'assicurazione SAI. Della vita per te c'è una polizza, e per la vita per te c'è una polizza che appunto si chiama la mia assicurazione, e la mia assicurazione e la puoi appunto avere per assicurare tranquillità ai tuoi anni più importanti, che vanno da oggi a quando tuo figlio sarà grande. Sai sicura, si chiamava così. E Franco Godi, un genio della musica anche di Supergulp e di anche spot televisivi, registrò questo brano per questa pubblicità che secondo me adesso, proprio adesso, qui su RTR 99 ti ricordi, vi fa aprire un mondo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Fito Fi, appunto, questa bella canzone. Oggi siete scatenati, mi fa piacere. Poi nel mese di agosto siamo un po' più, come dire, anche liberi, nel senso che facciamo una radio anche un po' più di contatto. Agosto è un mese particolare, dove poi molto spesso le solitudini emergono un po' più prepotenti, quindi tutto sommato a me piace l'idea di avere un contatto stretto con voi. Sentiamo questo messaggio vocale.
1: Fabio, ti ricordi Il segno del comando?
0: Eh sì, ne abbiamo
1: quello
0: parlato.
1: Quello sceneggiato anni 70, certo. Bellissimo.
0: Beh, come no, bellissimo davvero. Vediamo un po', il carosello dell'assicurazione è stato girato a Fiumicino, vedi, Antonio da Fiumicino che si ricorda questo. Beh, bello, a me piace sapere dove vengono girate le cose, quindi mi hai tolto una bella curiosità, ti ringrazio.
2: Fabio Alessiuccio di Prati, guarda, io per quanto riguarda le vecchie pubblicità sono legato tanto a due. Una l'hanno riproposta recentemente, sarebbe quell'albero di Natale fatto da Coca-Cola, fatto da persone umane praticamente che cantano. E un altro praticamente di una nota marca di sigarette, che non dico per non fa pubblicità,
0: sì.
2: Ma non per le sigarette, che io fumo la pipa, vabbè, una volta ogni tanto. Mi piaceva sto cavallo col cavaliere che rientrava in una casa piena
0: Bagno
2: di neve,
0: schiuma Vidal.
2: Dava un senso di accoglienza, di altri tempi, c'era pure nonna viva, quindi mi ricorda tante belle cose, specialmente sotto Natale.
0: Sì, sì, Bagno schiuma Vidal era quello lì. Poi vabbè, sotto Natale hai voglia pubblicità, certamente. Franco Godi, tante sigle per caroselli pubblicitarie, tantissime, ma poi tutte meravigliose. Mi hai regalato un grandissimo sorriso con questa canzone di Franco Godi, che dolcezza musicale, vedete. Poi Fabio, le canzoni Sire Sire cos'era? Era la musica di una pubblicità di carosello dell'assicurazione SAI. Perché sono sul canale 799 e non vedo i titoli? Perché il canale 799 è un canale soltanto audio e quindi è proprio in quell'arco di canali non ci può essere la televisione se non collegata allo streaming, quindi se non collegata a internet. Ma siccome poi ci vuole tempo da un passaggio all'altro, abbiamo messo soltanto il logo della radio e l'audio e basta, per rendervi la vita più semplice. Però l'arco del canale che va da 700-799 è un arco dove non si può fare la televisione, ma si può fare soltanto un certo tipo di televisione, in questo caso soltanto audio. Se no c'è l'87, però il 799 è su tutta la regione in maniera perfetta, mentre l'87 è esteso bene, però non come il 799. Mentre in Lombardia il 799 ha soltanto audio se la televisione non è connessa a internet, e se è connessa a internet ha anche le immagini. Oh, sono stato bravo, anche tecnicamente vado abbastanza bene, che dite? E con questo hai colpito al cuore la voce del bambino, serenità e amore, grazie. Eh sì, era perfetta, voleva arrivare proprio lì questa pubblicità,
3: Adesso ci dobbiamo tenere in contatto anche da Parigi, alla guida. Mi fa piacere mandare un saluto a te e tutti gli ascoltatori di RTR Ti Ricordi.
0: Ecco, bene, Michelangelo, un saluto naturalmente a te. Da Parigi, bella trafficata anche Parigi. Perché la pubblicità della Barilla con la bambina che raccoglieva un gattino bagnato? Sì, quella già era un po' più avanti, però non era il carosello. La sigla del segno del comando era 100 campane, come no, Lando Fiorini. E in quegli anni, in quel tempo, c'erano anche i Nomadi. Io ho amato i Nomadi, soprattutto quelli di Augusto D'Aolio, naturalmente. E allora, mai come lei, nessuna. Solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

La voce del silenzio da Dionne Warwick, spettacolare, eh? Era il 68. Abbiamo finito la strana nostalgia per oggi, tra poco David Guarnieri e poi l'arrivo alle ore 16 del capitano Andrea Torre, e stasera preparate i soldini perché metteremo in funzione ancora una volta il jukebox, che stavolta è vicino al mare, perché in questo mese di agosto il jukebox rimarrà lì. Ci sarà un po' di salsedine, quando finirà l'estate lo puliremo con attenzione, ma nel frattempo è lì, vicino al mare, a suonare le nostre canzoni più belle. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, però mi raccomando, rimanete sintonizzati qui su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. Vi lascio con la regina, vi lascio con Donna Summer, I Feel Love, e vi lascio con tutto il resto della nostra programmazione. Mi raccomando, mettete il segui sui social di RTR 99 Ti Ricordi, su Instagram, Facebook e X. Venite a trovare anche me se vi fa piacere, Fabio Martini RTR 99 su Instagram e Facebook, e mettete il vostro segui, e noi ci ritroveremo domani con la strana nostalgia. Ciao a tutti!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciao, eccoci qui, buon martedì 4 di agosto 2026 su RTR 99, ti ricordi? Ciao da David Guarnieri, saremo insieme fino alle ore 16 con delle canzoni fantastiche e voi sarete naturalmente protagonisti, anche indicandocene alcune, al 338 99 00 990. Inviate i vostri WhatsApp e sarete accontentati. Intanto, di Mattia, Bazar.

0: ti ricordi. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Sempre bella, sempre emozionante questa canzone di Antonello Venditti intitolata Stella, brano di chiusura di uno dei dischi più fortunati del cantautore romano intitolato Cuore. L'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, in vostra compagnia, importantissima compagnia per questo martedì 4 di agosto. Tra l'altro questo motivo fu sigla finale dell'edizione 1984-85 di Italia Sera, il programma condotto da Enrica Bonaccorti e da Piero Badaloni. E restiamo in tema sigle televisive con il 1977. Dal 23 di febbraio sul primo canale Rai ogni lunedì andò in onda per 11 settimane un film dalla sterminata filmografia di Billy Wilder. Il ciclo cinematografico si intitolava Un guastafeste nella fabbrica dei sogni, con il regista 6 volte premio Oscar. La sigla è cantata dai Queen e si chiama Somebody to Love, e noi la ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

ti ricordi chissà se mi ritroverai lato B del fortunatissimo singolo intitolato Luna, che lo vide assoluto protagonista nell'estate di 46 anni fa. Tra l'altro, canzone che Gianni Togni incise anche in duetto con Loretta Goggi nell'album di Loretta Goggi, appunto intitolato C'è poesia, del 1986. Beh, gli anni 80, devo dire, continuano a tenerci compagnia, in questo caso con un album di Van Morrison. Oggi Van Morrison lo nomineremo alcune volte, ve lo preannuncio. L'album è Avalon Sunset del 1989, ma noi andiamo a prendere una versione dal vivo registrata durante il mitico spettacolo MTV Unplugged per Rod Stewart, che ne realizzò appunto un album intitolato Unplugged and Seated. La canzone è Have I Told You Lately? Ve l'ho detto di recente quanto siete importanti per RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

nel 99, ti ricordi, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo del 78 con Gianna, Rino Gaetano fece centro di nuovo nell'estate di quell'anno con Non te regge più, unendo questo suo stile irriverente e trasgressivo alla moda imperante musicalmente parlando del reggae, chiaramente di Bob Marley e soci. E adesso cominciamo ad accontentare gli amici di RTR 99, ti ricordi alcuni di voi perché siete sempre in tanti, e cominciamo da Antonio che scrive e così ricorda a Sandra: le vacanze sono vicine, mamma mia, siamo curiosi di sapere dove andrete, fatecelo sapere al 338 99 00 99 0. Qual è la canzone che ha scelto Antonio? Eccola qui, si chiama Arthur's Theme, Christopher Cross.

del mondo, Raff, naturalmente dedicata alla sua storica compagna, Gabriella Labate, come è avvenuto anche nell'ultima canzone presentata al Festival di Sanremo, Ora e per sempre. RTR 99, ti ricordi? Beh, gli omaggi al femminile devo dire che continuano con la prossima canzone. Intanto partiamo da un'ispirazione poetica, altamente poetica, addirittura il XII secolo, con la storia di Laila e Mainun dell'autore persiano Nizami Ganjavi, niente meno. Ma la canzone pare dedicata a una donna, ossia Patti Boyd, storica compagna di George Harrison, che poi lasciò lo stesso per divenire la compagna di Eric Clapton. Ma si parla anche di una dedica a Rita Coolidge, fidanzata di Jim Gordon, altro membro come Eric Clapton di Derek and the Dominos. Allora, non sappiamo la reale destinataria, però la canzone è famosissima e l'ascoltiamo così com'è. Laila su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Pino Daniele, 13:56 minuti primi, I Say Stocca dal suo fortunatissimo album intitolato Nero a Metà. E adesso ascoltiamo una canzone, beh, insomma, dalla lunga strada, partita nel 1967, ennesimo successo per Frankie Valli e i suoi Four Seasons, un motivo firmato a Bob Gaudio da Peggy Farina. La canzone è stata poi ripresa da un duo norvegese, Madcon, negli anni 2000, precisamente nel 2007, ma soprattutto diventa famosa anche in Italia grazie alla cover proposta ad X Factor dai Maneskin, seguiti all'epoca come coach da Manuel Agnelli, e la canzone è diventata un grande successo della band romana. Ma oggi vi presentiamo la versione originale dei Four Seasons con Frankie Valli, che è sempre molto bella, su RTR 99. Ti ricordi, Begin.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Giù la, e la luna bussò. Loredana Bertè, RTR 99, ti ricordi? 3 di agosto 1982, una notizia storica per quello che riguarda lo sport. Il tuffatore Greg Louganis vince l'oro nel trampolino da 3 metri ai campionati del mondo, appunto dell'82, a Guayaquil in Ecuador, totalizzando più di 700 punti, record assoluto. E l'82 fu anche l'anno di un album importantissimo intitolato The Night Fly di Donald Fagen, primo lavoro senza il suo ex socio Walter Baker. La canzone IGY, What a Beautiful World, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

Un'altra richiesta, sì, proprio propostaci da voi questa Caruso di Lucio Dalla, nella fattispecie da Peppe per Carlotta, il mio grande amore. Che romantica questa canzone di Lucio Dalla che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso un doppio omaggio alla donna, diciamo così, secondo Santana. Partiamo da Black Magic Woman dei Fleetwood Mac del 1968 e poi da Gypsy Queen, un motivo di un chitarrista ungherese, Gabor Szabó, del 1966. Insomma, un fantastico mix di jazz, folk e ritmi latini come soltanto il genio, l'astro di Santana poteva riproporre. 1970 su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Bobby Solo, inconfondibile su RTR 99. Ti ricordi con questo divertente brano del 1969 firmato da Baldo Continiele, da un certo Gianni Morandi, che per alcuni periodi, diciamo, seguì, oltre che come amico, anche la carriera musicale di Bobby Solo. E passiamo dalla bubblegum music al grunge, rock grunge, che ebbe in Nirvana di Kurt Cobain come l'emblema assoluto di questo genere di enorme successo negli anni 90. 13 milioni di copie vendute da Nevermind, album appunto della band americana. Ascoltiamo Smells Like Teen Spirit su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

16 e 36 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi, con David in vostra compagnia fino alle ore 16, in questo caso con la musica, lo stile di Sergio Caputo e il suo disco di maggiore successo, Un Sabato Italiano. In questo caso abbiamo ascoltato Bimba Se Sapessi, con questo stile retro davvero divertente, davvero brillante. A proposito di successo, ci trasferiamo dall'Italia nel Regno Unito con la classifica degli album più venduti, appunto in United Kingdom, diciamo così, il 4 di agosto 1984. Al numero 3 Diamond Life, Sade. Numero 2 Legend, Bob Marley and the Wailers. Numero 1 Now That's What I Call Music 3 di artisti vari. Numero 43 con 55 settimane di permanenza, No Parler, Paul Young, Love of the Common People.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: RTR 99, ti ricordi Toto Cutugno, secondo posto a Sanremo del 1990 con Gli Amori, canzone che condivise con The Genius Ray Charles, naturalmente per l'interpretazione straniera. E da un secondo posto a una classifica stilata dalla celebre agenzia di stampa britannica Reuters, che elegge nell'agosto del 1977 Sofia Loren la diva numero uno, la più amata del cinema mondiale. L'unico a tenerle testa, pensando un po', è un attore amatissimo come Robert Redford. E restiamo nel 77 con Santa Esmeralda e Leroy Gomez su RTR 99. Ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Un bel testo e una bellissima interpretazione, nonché una bella musica. L'ultima poesia, Marcella e Gianni Bella, naturalmente, musica di Gianni Bella e testo di Mogol. E ora un brano lanciato da Gladys Knight and the Pips, ma soprattutto strafamoso grazie all'interpretazione indimenticabile di Marvin Gaye. Parliamo di I Heard It Through the Grapevine, incisa appunto nel 67 da Marvin Gaye e poi inserita all'interno della colonna sonora del film culto di Lawrence Kasdan, Il Grande Freddo. Eccola qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il dramma di Ceuta, concluso il video summit d'urgenza dei ministri dell'interno UE, tra i punti condivisi emersi: proseguire nel contrasto al traffico dei migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione, solidarietà alla Spagna. Almeno 5 morti nell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno colpito invece Sumi, dove si contano almeno un morto, diversi feriti. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di 4.3 registrata intorno alle 10.15. L'addio a Franco Baresi, tanta gente dentro e fuori la basilica milanese di Sant'Ambrogio per i funerali del grande campione, simbolo del Milan scomparso a 66 anni. Presenti rappresentati dalle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

che si fa naturalmente in questo caso a se stessa, Tiziana, che ci ha scritto al 338 99 00 99 0, il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? E il brano proposto naturalmente era Il carrozzone di Renato Zero, questo bel motivo di Franca Evangelisti e di Piero Pintucci. Dal 79 all'80 il passo è breve, insomma il disco di maggiore successo a livello mondiale per una amatissima artista come Diana Ross, e parliamo di Diana, firmato da Bernard Edwards e da Nile Rodgers degli Chic. Spesso ascoltiamo Upside Down, il brano di maggiore risalto, ma oggi vi proponiamo un'altra canzone molto piacevole che darà una bella carica a questo pomeriggio di martedì. Si chiama I'm Coming Out.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

45 giri per Umberto Tozzi, nell'aria c'è 1983, un motivo firmato assieme al suo coautore storico Giancarlo Bigazzi. RTR 99, ti ricordi il 1975, come passavano le vacanze i VIP? Beh, per esempio Walter Chiari le passò a Punta Marana in Sardegna, il regista Giorgio Strehler fedele alla sua casa di Portofino e Mike Buongiorno, Mike sull'isola di Vulcano nel Leolia, un posto davvero meraviglioso. Mike dichiarò: è bella, vi giungono a malapena i giornali e non c'è il telefono. Quanto rimpianto, all'epoca si poteva veramente passare le vacanze senza essere disturbati da social, telefoni e quant'altro. Vabbè, restiamo nel 75, Chocolate, Your Sexy Thing su RTR 99, ti ricordi?

Donì, da autore di questa Gli occhi miei, cantata a Sanremo nel 1997 da Dino, l'abbiamo ritrovata qui su RTR 99, ti ricordi? E ora ritroviamo Elton John con il suo remake del 1997 di Candle in the Wind, la celebre canzone del 1973 che Elton John dedicò a Marilyn Monroe, in questo caso una dedica triste pure in questo caso e tra l'altro strettissima attualità, perché ci ricordiamo tutti la scomparsa di Lady Diana che avvenne il 31 di agosto del 1997. Eccolo qui, Elton John per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

16:38 minuti primi con Mia Martini, Minuetto, bellissimo motivo di Dario Baldan, Bembo e di Franco Califano, che permise alla bravissima interprete calabrese di conquistare per la seconda volta consecutiva il primo premio al Festival Bari, in questo caso nel 1973, con questo singolo fortunatissimo. Tra l'altro qualcuno di voi forse ricorderà anche questa copertina davvero suggestiva di Mia Martini seduta nella sala rossa dell'antico caffè greco a Roma, in Via dei Condotti. Accanto a lei un tenero cagnolino che appunto la cantante accarezzava con particolare affetto. E da questa immagine abbinata ad una canzone indimenticabile cambiamo scenario e anche periodo. 1987, su RTR 99, ti ricordi, arrivano i Go West con We Close Your Eyes.

straordinario, lo Zucchero e Luciano Pavarotti su RTR 99, ti ricordi, con Miserere. E parliamo ora della grande Patti Smith, la quale venerdì scorso, il 31 di luglio, ha incontrato ed è stata ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV, la cantautrice e poetessa americana, tra l'altro concittadina del nostro pontefice di Chicago, appunto, è stata ricevuta con i massimi onori, come naturalmente merita. E allora la ritroviamo con Because the Night, firmata assieme a Bruce Springsteen, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Angeli, un brano di Mario Lavezzi e di Oscar Avogadro. Proprio oggi abbiamo letto una notizia molto interessante riguardante Fiorella Mannoia, che entra ufficialmente a far parte del cast del programma The Voice, condotto da Antonella Clerici, e la Mannoia prende il posto di Loredana Bertè. Beh, in attesa di vederla appunto tornare su Rai 1, l'abbiamo ritrovata qui su RTR 99, ti ricordi? Io spero veramente con tutto il cuore di ritrovarvi tutti quanti qui anche di più domani a partire dalle ore 13, e vi lascio in compagnia di Andrea Torre che vi porterà con sé fino alle ore 20. Grazie a tutti, ciao e buona serata, a domani, ciao!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti, erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria,

0: I prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Alle 16.05 di martedì 4 agosto vado a ringraziare David Guarnieri che ha dato un ottimo lancio a questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? Peraltro il lancio è partito magnificamente anche questa mattina con Teo Bellia dalle 7 alle 10. I racconti della strana nostalgia con Fabio Martini. Da adesso in poi entriamo in modalità torre terapia. Inizia torre 99, molto appesantiti, ci sono 35 gradi nella capitale. Partiamo ad uno dei sentimenti fondanti di questa radio fantastica e come i ragazzi canteranno, si chiama...

malinconicamente abbracciamoci tutti. Leggo dalla Treccani: la melanconia è il sentimento vago di tristezza, una nostalgia dolce e un umore chiuso in sé. Ma la malinconia c'è, è portata dai ricordi, e questa radio naviga sull'onda dei ricordi. RTR 99, ti ricordi? Ci chiamiamo così. Anche la nostalgia, abbiamo uno spazio dedicato alla strana nostalgia con Fabio Martini, ma è naturalmente a disposizione di chi ci ascolta. Grande dose, ci sono a disposizione grandi dosi di

di gioia, di bellezza, di amore. Quello che non deve assolutamente entrare è la rabbia. Ah, quella no. Vado a girare sui vari social, scrollo le pagine e vedo solamente rabbia, contestazioni, litigate, baccagliate, come si dice a Roma. Ma come vi va? Ma con questo caldo io mi domando, come vi va di mettervi a questionare sulle questioni nazionali e internazionali? Fortuna

0: Zanza, topo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

che meraviglia, meraviglia. Mango che suonava come Peter Gabriel, sì. Si è mai farlight, questo era il segreto. Ah, l'abbiamo raccontato molte volte qui nella Torre Terapia, campionatore molto in voga in quegli anni lì. 1986, dai, 338-9900-990. Cercando anche di mantenere la concentrazione con questa temperatura, mi un pochino di... sono a rischio, grandissimo rischio sconcentrazione questo martedì 4 di agosto. Ezio meraviglioso, lei verrà, la dedichiamo all'aria fresca, canzone con lettura meteorologica. Ci sta tutta, assolutamente. Grazie amico mio, grazie fratello. Stellina, Laura, Stellina, il lupino buonino ti saluta dalla sala 1, dalla diretta sala 1 di RTR 99. Ti ricordi, ovviamente, unisco anche un grandissimo applauso. Poi abbiamo Mauro. Andrea, sai niente di un grande incendio a Laurentina? Aridanghete, le ceneri, il fumo arriva fino a Laurentina e mi dicono insomma che sia da quelle parti lì. In realtà mi giunge notizia di un grandissimo incendio e lì intorno, diciamo, sempre in quella zona, insomma, casa mia, l'Eur, a Tor di Valle, all'ex ippodromo, sembra che sia scoppiato lì questo ennesimo incendio. Siamo in una zona molto calda. Ho deciso di andare ad abitare nella zona più calda del mondo, non solamente d'Italia, chissà perché, eppure troviamo un po' di fresco, pure ho tanto verde intorno a me, eppure non c'è niente da fare, insomma. Molto bene, torneremo a casa con un bel bavaglio bagnato davanti alla bocca. E poi Franco Jonas da Roma: Andrea, che te possino, oggi sono abbastanza malinconico sia per il mio modo d'essere che per fattori esterni, e con questa bella canzone di Riccardo Fogli mi è salita ancora di più, è salita ancora più su questa malinconia. Comunque buon pomeriggio e grazie per la bella musica che ci fai ascoltare. Francesco, ti abbraccio fortissimamente e ricordo alla maggioranza silenziosa che il 338 99 00 990, il nostro contatto WhatsApp, è a vostra disposizione per unirvi in un abbraccio caldo, ma solo metaforicamente, quindi non aumenta la nostra temperatura corporea, la percezione è solamente un caldo relativo al sentimento, il sentimento che ci unisce, quello dell'amore. Facciamo una cosa, Francesco, usciamo quindi dalla modalità malinconia, andiamo su questo album che fu prodotto da Nile Rodgers per una grandissima cantante degli anni 80, diventata famosa per la colonna sonora di un episodio di L'agente 007 di 4 Eyes Only, Sheena Easton.

Da grande protagonista e tra gli autori del successo, tra i responsabili del successo della disco music, a vera e propria catena di montaggio discografica, Nile Rodgers. For Your Eyes Only, quando parlavo di mancanza di concentrazione e dislessia, questo era il titolo esatto di uno degli episodi al quale la signora Sheena Easton prestò la voce per la colonna sonora. Ha fatto tante altre cose, ha fatto delle belle canzoni insieme a Kenny Rogers, e questa è stata la parte più sbarazzina che vogliamo. In modalità sbarazzina, Massimo Brancadoro, sì, iniziano anche ovviamente i vostri comunicati dalle località scelte per riposare le stanche membra. Manfredonia ha sbracato sul lettino con una foto molto bella, peraltro. Bella foto, bei colori. Spiaggia deserta e ti ascolto. Ciao Massimo, un saluto dalla tua capitale. E ancora, ciao grande, grazie per la bella musica, ci fa ritornare giovani. Marco Giacomo, Veronica, Agnese, Luciano, tutti under 70-75. Grande il Circeo, ti saluta, io contraccambio, è stata località, esattamente Hotel Punta Rossa, località delle mie vacanze estive per tantissimi anni, il Circeo. Quindi non ho frequentato moltissimo la parte bassa, noi eravamo in alto, vicino al faro, un po' dopo il faro, insomma, e con i nostri Vespini 50 e boxer blu sella lunga scendevamo giù alla Cona la sera per andare a mangiare un gelato, o si andavano a Magari, sì, ci si allungava un po' di più, a Terracina sulla Fettuccia. C'erano le bombe di Somma, c'erano i Kraffen di Somma, e già avvicinandoti a quel posto meraviglioso, a quella fabbrica di sapori, di bellezza, di gusto, già percepivi l'odore, insomma, un po' come passando davanti allo stabilimento della Plasmon. Per chi è di quelle parti lì, è il ricordo, credo che si stia stagliando in maniera molto molto netta. Buon pomeriggio capitano, ecco, bravo, gli abbracci caldi, lasciameli per l'inverno, buttaci addosso grattachicche fresche, metaforicamente, musicalmente parlando, a intermittenza. Presente comunque, presente Sebastiano, ciao, siamo, sì, siamo così, parliamo oggi un pochettino più lentamente, siamo costretti a parlare un pochettino più lentamente, però del resto va così. Alla messicana oggi, alla messicana, anche perché dovrebbe essere l'ora della siesta questa, quando sono in vacanza con quest'ora, non mi scrivete che non vi risponderò, e non mi telefonate, non vi risponderò mai, insomma, sono abbracciato ai cuscini del mio divano. Grazie a tutti per la nostra musica dei bei tempi, vi ascolto sia in radio con l'app e in TV, siete meravigliosi, mi chiamo Rita, ciao, vi sto ascoltando, un abbraccio grandissimo a te amica mia, grazie Rita, e grazie a voi nel 1974 per l'annunzio del suo addio alle scene televisive. Non solo scelse un messaggio, si fece confezionare una canzone che includeva e ci dava il senso, insomma, anche se forse in quel periodo, quando la cantava come sigla di Mille Luci, non ne avevamo assolutamente la contezza. Eppure sì, eppure poi alla fine, dopo, col senno del poi, come si suol dire, potevamo percepire questo messaggio forte e chiaro che scrisse un grande autore televisivo che abbiamo dimenticato, invece è stato uno molto molto bravo, Roberto Lerici. Le musiche sono del maestro Gianni Ferrio. Ah, questa armonica a bocca, quella meravigliosa di Toots Thielemans, e lei seduta sullo sgabello che divulga vapore dalla sua sigaretta e canta.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro?
11: Io avrei una FIFA.
10: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
13: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
12: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

E nel 1982, ancora una volta, Claudio non ci presentava una canzone, ci presentava un inno, un augurio, una promessa, quel patto stabile che ci deve essere tra chi è già al mondo e chi sta per arrivare o chi è appena arrivato, insomma, ma anche una serie di consigli rigorosamente e giustamente, oserei aggiungere, disattesi da noi più piccolini. Le richieste più di tutte furono disattese. Andrea, studia. Andrea, mi raccomando, cerca di essere bravo nella pallanuoto. Andrea, cerca di leggere dei libri. Andrea, tieni ordinata la tua camera. Andrea, a tavola si mangia composti, e la forchetta che va alla bocca e non viceversa. Tutti i consigli che sono stati in parte seguiti, in parte assolutamente no, perché Andrea rispondeva: senti, caro il mio papà, io voglio ballare alla disco music, di quello che ti pare, ma io rispetto ad aprire un libro preferisco ascoltarmi un bel pezzo da ballare, come questo dei Lip Sync del 1979, c'è Funky Town.

brano si lavicchia a tempo 1979 l'anno della musica. Bello lavicchione mio, bello, grande Claudio. Il capitano, tuo collega, sì, noi siamo gli artigiani del lavaggio dei piatti e delle padelle e delle stoviglie. Oh no, amico mio, oh no, amico mio. Ripensando al vecchio tenente colonnello Torre, devo dire che gli ho dato non pochi dispiaceri in quegli anni lì, però poi si dà anche il caso che il babbo fosse anche un grande appassionato di musica. Insomma, il mio gusto musicale è stato costruito attraverso il suo e quello della mamma, come avviene nelle case. Ma si dà il caso che fosse anche appassionato di alta fedeltà, e quindi se tu mi costruisci a casa un impianto stereofonico composto da un sinto amplificatore della Fischer, una piastra Akai, le casse BR-35 della RCF e uno stupendo giradischi Torrens TD-160 con testina Shure V15 quarta, ma io potevo assolutamente tenermi lontano da questa colonna. Erano montati su delle colonne questi stereo di quegli anni lì, insomma, per noi più fortunati che l'avevamo in casa. E quindi in un certo senso sì, avrebbe preferito altre strade, però in fondo è stato un po' il complice, un po' l'artefice anche della grande passione nei confronti di questo pezzo di plastica rotondo che si metteva sul giradischi, che oggi viene definito abbastanza giustamente vinile. Ma è come se dobbiamo definire quei dischi lì vinili, i 78 giri, come li chiamiamo? Gomme lacche? C'è una gomma lacca del 1945, anzi del 1956, dove è inciso Volare di Domenico, di Mimmo Modugno. Vabbè, però si discute per tutto. Veramente si discute per qualsiasi cosa, si trova il pelo nell'uovo in qualsiasi cosa, e allora passi anche la definizione vinile, passi anche la definizione vinile. Ci sono tanti artisti che hanno regalato a se stessi, anche a noi, della grandissima musica di qualità. I cantautori, i cantautori sono stati una parte importante della nostra musica negli anni 70, cantautori molto impegnati, quasi oserei dire per definizione, però per potersi permettere di fare i cantautori e quindi di suonare musica un pochettino più elevata, e che facevano? Firmavano delle canzoni un pochettino più leggere, come nel caso di Roberto Vecchioni, che insieme a Renato Pareti e Andrea Lovecchio firmò questa canzone dei Nuovi Angeli.

grazie a Roberto Vecchioni e Renato Pareti e Andrea Lovecchio che hanno composto questa canzone, e loro che con una altissima dose di simpatia ce l'hanno fatta ascoltare e anche cantare. Abbiamo cantato moltissimo insieme ai Nuovi Angeli le loro canzoni, in particolare questa Donna Felicità. All'inizio degli anni Ottanta si andavano anche un po' affinando i gusti musicali, si usciva leggermente dal solco della disco music, parlo del sottoscritto ovviamente, e si incontravano produzioni meravigliose di altissima qualità come questa, firmata da Jay Graydon con l'arrangiamento del signor Greg Matheson e quello di Gloria di Umberto Tozzi, per intenderci Greg Matheson con la voce di Agerò, e questo è stato un album per me veramente importantissimo. Da qui estrapoliamo la prima traccia, Never Giving Up.

0: unica sede.
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

solamente due grandissimi autori, quali sono Gaetano Corleri e Vasco Rossi, potevano tornare a far elevare e a rendere nuovamente immensa Patti Pravo nel 1997. E mi fermo qui perché ci sarebbe tutto non detto, che però lascio alla vostra fantasia, alla vostra immaginazione. Se mi conoscete lo sapete. Torniamo su quel giradischi, torniamo su quel Torrens TD 160 con trazione a cinghia, con la testina V15 tipo quarta. Qual è un altro 45 giri che andava su questo giradischi? Ininterrottamente, praticamente. Ragazzi, un 45 giri che poi ho scoperto aver goduto anche di un grandissimo contributo nell'arrangiamento, quello di Richard Anthony Hewson, quello della Rab Band, di tante altre cose. Ebbene sì, si chiamano Jigsaw, il cosiddetto consueto appuntamento con il One Hit Wonder, un successo e niente più per questi signori qua. Sky High, e questa è RTR 99. Ti ricordi?

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

tutti giù, noi li portiamo su. Questa meraviglia, questo capolavoro è sopravvissuto all'odio del suo autore, grazie all'affetto delle tante persone che dopo tanti anni ancora la amano, la cantano e la ballano, come avete fatto voi in questo momento al cospetto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Il ballo protagonista di questa pellicola rimasta nella storia. Patrick Swayze, Johnny, insegna a ballare a Jennifer Grey, Baby, proprio sulle note di questa canzone di Eric Carmen, e siamo nel 1987. Questi balli un po' sporchi ma anche densi d'amore, insomma, forse il titolo è stato sbagliato anche se serviva a catturare l'attenzione. C'è Angry Eyes.

0: Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

cosa sarebbe accaduto in quella decade lì. Una cosa che sicuramente non sarebbe mancata era la musica. Si iniziava in maniera meravigliosa, invocando la musica. Non è certo mancata la musica negli anni Ottanta. Non sono mancate anche tante altre cose importanti, insomma, perché nel 1981, il 18 marzo, andò in onda la prima puntata di Quark. 18 marzo 1981. Ci sembra così lontano? In effetti, da un punto di vista oggettivo, non è che sia vicinissimo. Però sembra, per altri versi, forse anche un po' l'altro ieri. Il debutto di Indiana Jones sul grande schermo il 12 di giugno, nelle sale giochi il 9 luglio, sempre del 1981, arriva Donkey Kong nelle sale giochi, e hanno lasciato talmente il segno questi primi giochi, che si giocavano ovviamente al bar negli spazi appositi inserendo la monetina, che sono stati riproposti. C'è una grandissima riproposta anche per le nuove console di vecchi giochi, riproposti esattamente come erano allora. Insomma, c'è del revival, c'è del vintage anche nel mondo dei videogiochi, assolutamente sì. E poi una grande notizia che riguarda il mondo della televisione musicale, e beh, il primo agosto è una data che abbiamo ricordato tantissime volte, il debutto di MTV, primo agosto del 1981. Questa è RTR 99, ti ricordi, e questa è la Torre Terapia, che mette insieme un po' tutto, insomma, oggi anche una bella dose di flusso di coscienza del maturo conduttore che si chiama Andrea Torre, altresì definito capitano, e non solamente per ragioni familiari. Andiamo al 1986, che è l'anno in cui si sciolgono gli Wham, e tengono un concerto d'addio allo stadio di Wembley il 28 giugno del 1986, e l'ultima canzone che interpretano insieme, quindi quella che chiude una carriera breve ma fortunatissima di questi due fantastici ragazzi, era questa qui.

grandissimi divulgatori di felicità, di leggerezza, anche loro sicuramente sono stati campioni in questo. Henry Wrigley e George Michael. Che sappiamo che poi, come in tutte le storie personali, ci sono anche dei mostri da affrontare, no? Sono dei demoni, soul li definivano gli americani, i demoni, però questo non traspariva assolutamente. C'era questa dichiarazione d'amore totale che cantavano in coppia, I'm Your Man, con chiarissimi riferimenti musicali, un ennesimo nuovo tributo a tutto quel suono che tanto aveva fatto innamorare della musica tanti giovani degli anni 80, ma anche degli anni 70, il suono della Motown. C'era una bella evocazione musicale anche con Johnny Dorelli nel 1967, perché arrivava il Rhythm and Blues grazie anche al suo approdo in televisione con Johnny Sera. Nel 66 arrivò anche questo personaggio che è rimasto scritto nella storia indiscutibilmente, Dorelick, e insieme a Dorelick arrivava la bomba RTR 99. Ti

0: me manca tantissimo Gianni Dorelli.
1: Sì.
0: Si è ritirato molto presto, eh? Non so, ovviamente non sarebbe nemmeno in grado. Ha avuto delle questioni, credo, con Silvio, ma non ci interessa questo. Ci interessa l'effetto su di noi, insomma, una grandissima assenza quella di Gianni Dorelli. Alcuni artisti della televisione vengono tutt'oggi ricordati, alcuni di quelli che hanno lasciato vengono celebrati, e ce ne sono alcuni invece che sono stati un po' dimenticati. E Gianni Dorelli invece ha rappresentato quella parte così divertente, così disincantata, così anche di grandissima qualità dal punto di vista della recitazione, dell'intrattenimento e anche dell'interpretazione. È stato un vero e proprio crooner in quegli anni lì, il signor Gianni Dorelli. I ricordi del 1981, poco fa, si uniscono a quelli più importanti, che sono i vostri che arrivano al 338-9900-990. Massimo, marzo 1981, compivo 18 anni e Michi Capo, mio amico Michi Capo, condiviso anche delle console importanti con Michi Capo, faceva la colletta tra amici per regalarmi All American Girls del Sister Sledge. Sono ricordi che rimangono fissati nel tempo. E io collegherei il mio, perché anch'io ho avuto un disco di un compleanno ero un po' più piccolino, nel 1980 compivo 16 anni e il mio amico Fabio Fontanelli, facciamoli i nomi e i cognomi, noi facciamo tu questo flusso di coscienza, questa modalità oggi si dice tutto, e si presentò alla festa. Avevamo organizzato anche un impianto stereo per poter mettere della musica, con un disco mix che aveva acquistato in un negozio di dischi, la Disneyland per noi appassionati della musica di importazione, dei dischi americani, insomma. Aveva acquistato da Città 2000 in Viale Parioli, dal grandissimo Peppe Farnetti, che ci ha lasciati tra l'altro da pochissimo tempo. Lui è stato forse uno dei primi disc jockey italiani e romani, visto che metteva i dischi al Piper tra un gruppo e l'altro, insomma, lo fece anche per i Pink Floyd, li aiutò anche nel creare alcuni effetti di luci, ecco, mettiamola così, alcuni effetti grafici, alcuni effetti psichedelici. Ma torniamo a noi, quel disco mix intitolato Rapper's Delight, che arrivò nelle mani del capitano dentro la busta appunto di Città 2000, lo aprì, il mio amico mi disse: guarda, questa è una cosa pazzesca che viene dall'America e praticamente si parla solamente di questo. Mettemmo Rapper's Delight su quel giradischi, che era sempre lo stesso, ovviamente è stato spostato in una casetta adiacente della zia, e una volta partito Rapper's Delight, non avendo assolutamente nessuna consapevolezza, nessun tipo di familiarità con il genere rap, hip hop, tranne per dire, insomma, un po' Prison Call in Nancy and Chuso di Adriano Celentano, divenne il disco della festa. Cioè, quella festa dei 16 anni suonammo solamente dall'inizio alla fine, finiva e si rimetteva dall'inizio proprio Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Sono quei ricordi di giornate che sono state anche molto piene, ma che solamente attraverso un solo elemento, un disco in questo caso, come nel caso di Massimo, hanno reso quelle giornate un giorno perfetto.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

mamma mia, che testo, quel momento, quei momenti nella vita in cui sembra che non si possa andare avanti, tu non ce la faccio più andare avanti, nulla ha più senso, stai soffrendo, ma la cosa peggiore è che in questo momento di massima depressione sembra che il mondo non se ne accorga, ti senti veramente solo, non solo che il mondo non se ne accorga, ma che se ne freghi, è consapevole del tuo disagio, ma se ne frega totalmente, e allora decidi di prendere quel treno per una destinazione molto particolare, la destinazione paradiso, sì, prese ispirazione da Stairway to Heaven delle Zeppelin ovviamente, e lo ammise, non solo quando andò a presentare questa canzone a Sanremo, disse in uno dei suoi momenti di flusso di coscienza, ci ha abituato moltissimo a questo già dagli esordi, visto che siamo nel tema, il grandissimo Gianluca Grignani, di aver scritto questa canzone in un momento in cui ha pensato veramente di levarsi la vita, salvo poi in seguito ospite di un salotto televisivo, quello condotto da Serena Dandini, invece dire che era stato totalmente frainteso, cioè, sì, una volta ho pensato, ma solamente una volta ho pensato a togliermi la vita, insomma, non mi fraintendete, in fondo l'aveva detto lui queste cose in diretta televisiva nazionale di fronte a tante persone, però il messaggio finale fu questo: non mi fraintendete, come cantavano i Pretenders nel 1986, ovvero Don't Get Me Wrong.

un altro chiaro esempio di matriarcato, abbinato però alle storie musicali e ai gruppi, insomma, erano in quattro i Pretenders, tre maschietti e una femminuccia, ma chi comandava se non la meravigliosa Chrissy Hynde? Matriarcato musicale, abbiamo battezzato, anche coniato questo nuovo termine, succede anche di questo nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi, meravigliose le storie della musica, ad esempio la storia di questi tre ragazzi che si chiamavano La Nuova Frontiera, si esibivano nelle piazze sull'isola della costiera amalfitana, furono notati da un grandissimo compianto produttore discografico che si chiamava Elio Palumbo, gli fece subito firmare un contratto cambiando il nome del gruppo dalla Nuova Frontiera a I Santo California, e adesso torniamo in modalità totalmente estiva con Tornerò.

questo non è un disco che ci riporta quelle emozioni delle antiche vacanze estive, se non lo è tornerò di Santa California, non so cos'altro potrebbe esserlo, insomma. 11 milioni di copie vendute in Santa California, e il signor Elio Palumbo non è stato uno qualsiasi, è stato, per dire, tra le altre cose, il creatore dei giganti, per darvi un'idea, insomma, del personaggio. Nonostante tutti questi nomi per molti di voi siano nuovi, ma noi li rendiamo un pochettino meno nuovi perché li ricordiamo. Li citiamoli, menzioniamoli, onoriamo. Qui su RTR 99 ti ricordi quelle vacanze estive di quegli anni lì, di gioventù, raccontate meravigliosamente ogni mattina, anche questa mattina, da Fabio Martini nella strana nostalgia. Il momento in cui si partiva per le vacanze, il momento in cui era la sera prima, si erano già messi i libri, lasciati proprio direttamente nella cartella, nello zaino, insomma, non c'era bisogno di metterli a posto, rimanevano lì, si riaprivano direttamente quando si tornava dopo le vacanze. Compiti estivi, neanche a parlarne, una facilità rispetto ad oggi nella preparazione del bagaglio da portarci in vacanza. Oggi ci sono gli outfit ovviamente adeguati per l'aperitivo, per stare sulla spiaggia, per andare a una festa, per qualsiasi evenienza, insomma. Bastava invece, come cantava Nino D'Angelo, no jeans, una maglietta, ma veramente un jeans, una maglietta, le scarpe ce le avevamo già ai piedi, un paio di costumi, quello sì, 1/2 costumi, erano pronti per partire per la nostra avventura estiva. E ogni estate era un'avventura, ma il momento più emozionante era, oltre a quello vissuto durante il periodo estivo che avremmo poi ricordato con nostalgia nei mesi successivi, era quello della partenza, momento in cui staccavi veramente rispetto ai tuoi impegni, che per noi erano impegni sicuramente relativamente importanti, ma che erano impegni e avevano portato anche molte preoccupazioni, molti sforzi, molte arrabbiature, insomma risultati non raggiunti. Erano gli impegni scolastici, no, tutta quella roba andava dimenticata perché si partiva per le vacanze, vacanze che servono ancora oggi, spero che sia così, per dimenticare veramente tutto, come questo gruppo nel 1983 cantò e rappò meravigliosamente, con una predilezione per il rap e i francesi negli anni 80. Il titolo infatti è Vacances Jubilee 2.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

spesso viene a trovarci qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Qui siamo nel 1984. Due minuti ci separano dalle ore 18 di questo martedì 4 agosto. Torniamo in America, America dove c'era del bigottismo. C'era bigottismo negli anni 60, in realtà forse non è mai evaporato del tutto. Del resto un terzo della popolazione, 80 milioni, sono di fede evangelica. Quindi questo penso che possa veramente dire tutto. Ma era talmente alto il livello della censura rispetto a certi testi che molte radio censurarono il linguaggio, ma soprattutto il titolo di questa canzone dei Rolling Stones, che invitavano una loro ipotetica fan a passare la notte insieme. Non si poteva dire di passare la notte insieme nel 1967, ma noi oggi ce l'ascoltiamo con piacere. Let's spend the night together su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

chi segue la Torre Terapia. Un passaggio della nostra navigazione per il Brasile lo facciamo sempre. Poi d'estate assume un tono e un tocco tutto particolare, perché così come in America si pensa alle spiagge californiane o alle spiagge, non so, di Miami, il Brasile per noi è come se fosse tutta spiaggia. In effetti non è così, perché è molto ampio il Brasile, è veramente molto ampio, una terra molto particolare, una popolazione anche molto particolare, un divario fortissimo tra i ceti alti e quelli molto molto più bassi. Oltre ad essere forte questo divario, c'è anche una scarsa considerazione di quello che è il ceto molto più basso. Allora, laddove c'è la sofferenza nasce anche la creatività, e così come è avvenuto per gli afroamericani, per i neri americani, un modo per esprimere le proprie emozioni è sicuramente la musica. Ecco perché il Brasile ha collezionato tantissime cose importanti, ecco perché il Brasile ci ha regalato tanti momenti musicali, ecco perché la musica brasiliana è stata sempre in grande connessione con il resto del mondo, Italia compresa. Ovviamente lui si era già affacciato dalle nostre parti, Toquinho si era già affacciato dalle nostre parti con Vinicius de Moraes, insieme a Ornella Vanoni, insieme a Sergio Bardotti, La Voglia e la Pazzia. E poi negli anni Ottanta quel signore che si chiama Gianni Daldello, che ancora una volta andiamo a nominare, il grande direttore artistico della CGD, pensò, visto che c'era anche un particolare fomento anche per motivi sportivi, calcistici, intorno al mondo musicale brasiliano all'inizio degli anni Ottanta, Gianni Daldello pensò di inviare Maurizio Fabrizio a San Paolo, a casa di Toquinho, a San Paolo del Brasile. Anche lui veniva da una famiglia che aveva dovuto lottare, insomma, i suoi genitori, come sappiamo, anzi i nonni erano di origine, erano del Molise, varie origini italiane, sia molisane ma anche emiliano romagnole. Insomma, Toquinho era un, ed è un grandissimo artista, aveva composto questa melodia prendendo spunto da un'altra melodia che in realtà aveva inventato Vinicius de Moraes. Maurizio Fabrizio abbinò le parole e nacque questo capolavoro che è Acquarello, che abbiamo ritrovato questo martedì 4 agosto in un caldissimo pomeriggio italiano. Sono le 18:10 e adesso andiamo a ricordare quando John Lennon, prima del suo tributo a Stand By Me, suggerì a Ringo Starr nel 1974 di dare anche lui un tributo ai classici della musica americana. La canzone era un'altra, non apparteneva al repertorio del rhythm and blues. Lui accompagnò anche alla chitarra Ringo Starr, infatti si nota decisamente. In questo caso la canzone, la cover, era quella di Only You.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

abbastanza abitué della sala registrazione italiana a partire dagli anni 60, insomma, il suo solo di Sapore di Sale è rimasto nella storia. Sì, Antonello, che fantastica storia è la vita. Condividiamo noi tutti riuniti intorno a RTR 99. Ti ricordi noi tutti che ci sottoponiamo ogni pomeriggio alla Torre Terapia con il capitano. È una storia fantastica la vita e il tema della vita, tema musicale ovviamente, lo riprendo tra pochissimo. Intanto, tra le cose belle della vita, vabbè, insomma, avete capito, ognuno può fantasticare come vuole, perché c'è Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

agosto, 25 di martedì 4 agosto, arriva puntualissimo a dare supporto al capitano, il perfido Ezio, con il suo sigillo. Cosa ci ricordiamo di 9 settimane e mezzo? Beh, il Joe Cocker sicuramente, e poi il ghiaccio, sicuramente il ghiaccio. E ti ricordi quel film? Il ghiaccio e Kim, beh, Kim Basinger. Diciamo, la facciamo, fa parte del pacchetto, insomma, il pacchetto ghiaccio, sedia e tutto il resto. Vabbè. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Basta, perché sennò poi diventiamo troppo allusivi, come giustamente sta protestando Gianna al 338 99 00 99 0. Basta con le allusioni, colleghiamoci al tema della vita. Beh, c'è una canzone che secondo me rappresenta al massimo questa avventura che anche oggi tutti insieme stiamo vivendo. La stiamo vivendo intorno a RTR 99, ti ricordi? E lei è Shirley Bassey.

1968 la conquista della platea italiana. Mamma mia, ragazzi, adoro Hai la vita. Mi scrive il caro fratello Davide che ascolta RTR 99 ti ricordi da Milano, portò a Sanremo insieme ad Elio Gandolfi questa canzone nel 68, ma la versione ovviamente è la sua. Adesso uniamo due puntini, questa è molto molto facile, eh? Amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, forza dai, su, Tocchigno, Acquarello, il Brasile prima, e allora legano bene anche i Duran Duran con questo capolavoro, capolavoro anche il video che tutti sicuramente ricordate, eh? C'è Rio 1982.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

accade per caso nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Per chi è abitué non è assolutamente una novità. In questo caso Marco Ferradini aveva bisogno di testi per le sue canzoni, canzoni che in questo caso componeva ispirandosi a Sailing di Christopher Cross. Herbert Pagani aveva bisogno di musiche per i suoi testi, e visto che è venuto a trovarci qualche giorno fa, ricollegarci a lui mi è sembrato veramente automatico. Chiudiamolo invece un collegamento, un trittico, tema Sud America, trittico che è iniziato con ecco, già mi sono dimenticato, Acquarello di Tochigno, e proseguito con Rio dei Duran Duran. Molto banalmente a questo punto ci stanno benissimo anche le Ricci Family con Brasil, 1975.

Ne riconoscete lo stile? Dai, ormai siete preparatissimi, siete molto ferrati anche su Disco Music, eh? Mother, Father, Sister and Brother, il gruppo di Philadelphia. Eh sì. Il ritmo portato avanti da un grandissimo batterista che si chiama Earl Young, musicisti favolosi, Ricci Family che si avvicinavano per far divertire soprattutto i nostri genitori, ai quali in particolare il giovanissimo Andrea componeva delle selezioni musicali per far divertire i propri genitori che invitavano a casa degli amici, e dopo la cena c'era il momento in cui si iniziava a ballare e Brasil faceva parte di queste selezioni insieme a Ritmo Tropicale, tutte quelle cose lì, insomma. Disco Samba venne molto e molto dopo. 18:45 RTR 99, ti ricordi, io sono Andrea Torre, questa è Torre 99, vale a dire la torre terapia che speriamo abbia effetti benefici in questo caldo soffocante di martedì 4 agosto. Fatemelo sapere sempre al 338 99 00 99 0. La prossima artista, signori, è uno dei capisaldi più che della musica, anche della musica, della radio.

Ai, cogliamo in fallo David da Milano. Beh, ma è la storia della radiofonia milanese, signori, eh? Sì. Loredana Arancati è stato anche questo. Qualcuno mi suggerisce Radio Milano Internet.

Oh, ti ricordi, va detto che l'acume di Marco Lolli ogni volta mi dà il gancio per poter parlare, per poter raccontare cose che appartengono a un passato molto molto lontano. Però la signora Loredana Arancati, insieme ai fratelli Alberto, della quale era la compagna, e Edoardo Azzan, fondarono a Milano una radio che si chiamava Radio Studio 105. Lei è stata una delle fondatrici di quella radio che adesso è un fortunatissimo network e che muove i passi da scantinati, come accadeva anche per le radio romane, ovviamente in periferia, in posti molto disagiati, e negli anni 70 è stata tra le fondatrici di Radio Studio 105. Lei, molto bella, ha condotto anche dei programmi televisivi, Disco Ring su tutti, ma ancor più importante è la sua partecipazione a Popcorn, che era l'alter ego, era la risposta a Disco Ring di Canale 5, al fianco del grande maestro Augusto Martelli. Chissà, chissà, chissà se magari qualcuno al 338 99 00 990 vuole aggiungere qualche ricordo dalla Lombardia, in particolare, dove siamo molto ascoltati, dove i nostri dati di ascolto sono molto importanti. Di questo vi ringraziamo. Questa canzone in genere la ascoltiamo nella ottima rivisitazione di Marcella, in italiano è Mi mancherai, in realtà è un pezzo della Electric Light Orchestra estratto dalla crona sonora di Xanadu, si titola Don't Walk Away. What?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

spingiamo sull'acceleratore, grazie a Raff. Al 338-99-00-990 che è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Capitano, un saluto da Agata che con la tua magnifica selezione musicale si rilassa sul divano dopo aver sfaccendato al fresco del condizionatore un ottimo relax con la torre terapia. Che regalo mi stai facendo con questo messaggio? Cara la mia Agata che segue la nostra radio dal canale televisivo RTR 99, ti ricordi, in TV. E allora io un bacio te lo mando proprio in favore di telecamera, ti dedico anche la prossima canzone, eh? Nel 1969 si realizzavano già i medley, cioè l'unione di più canzoni. In questo caso un'antica filastrocca che serviva nelle scuole primarie per insegnare i colori ai bambini, con un grandissimo successo diventato tale grazie al tocco del grandissimo Paul Moriah. I Can Sing a Rainbow e Love is Blue sono i Dells su RTR 99, ti ricordi?

1994. Lorenzo iniziava l'operazione di distacco dal cordone ombelicale del suo Pigmalione, Claudio Cecchetto. Nonostante il testo era ancora inviso a una parte di Italia ideologicamente legata ai temi del pacifismo, nonostante questo testo poi è stato via via assorbito da quella parte lì nel corso degli anni, ci siamo capiti. Io ritengo questo un pezzo veramente importante per dare quell'energia che ci serve noi così stanchi, affaticati dal caldo e dal fatto che siamo al 4 di agosto, quindi abbiamo alle spalle un'intera stagione che avrà bisogno di fermarsi a un certo punto per tirare un bel respiro di sollievo per quanto mi riguarda ciò accadrà lunedì prossimo. E adesso, signori, torniamo ad emozionarci con Freddie Mercury e i Queen su RTR 99. Ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

adesso che ne dite di prendere il volo? Prendiamo il volo. Io vi porto in volo con me, con delle ali che ci sostengono e che ci portano alla velocità del suono. Queste ali ci aiutano anche a cantare delle sciocche canzoni d'amore. Era stato accusato di questo, di scrivere solamente sciocche canzoni d'amore, Paul McCartney, quindi ne approfitto per comporre questa meravigliosa canzone.

Dite. È un bel volare? I capelli al vento. Ah, che meraviglia. Wings at the Speed of Sound. C'era una radio a Roma che metteva questo disco tutti i giorni. È una radio mitica. RAM 102, Radio Antenna Musica. Potevo non acquistarlo questo 33 giri? Non potevo assolutamente. Insomma, gli intenditori di musica impegnata, gli stessi che senza i Beatles non sarebbero mai esistiti, snobbano Paul McCartney, lo prendono in giro, perché ritengono che sia capace solamente di fare sciocche canzoni d'amore, e questa fu la sua risposta. Nel 1959 il grandissimo regista Piero Vivarelli, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 Ti Ricordi, realizza un musicarello intitolato I Ragazzi del Jukebox e convoca Adriano Celentano per essere protagonista tra gli altri di questa pellicola, e scrive per l'occasione anche una canzone che sarà la prima canzone a far percepire ad Adrianone il senso, il gusto, l'odore del successo, ed è questa canzone qui.

Città del Suono su RTR 99, ti ricordi, con i Wings e con il rock di Adriano Celentano. E adesso il viaggio prosegue in treno, la nostra corsa prosegue in treno, e per rendere l'idea chiamo in causa i meravigliosi Pasadenas. Questa è Riding on a Train.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

momento, che sono i Capisaldi, che tornano a trovarci a cadenza regolare. Una canzone così bella, così emozionante, merita anche l'abbinamento con un messaggio emozionante al 338 99 00 99 0. Buonasera comandante Torre, che fantastica la sua trasmissione e meravigliosa sua presentazione di ciascun brano andato in onda. Grazie per la sua compagnia, per il suo coinvolgente buon umore. Un bacio da Antea, bacio che ovviamente unito a un calorosissimo abbraccio io resto disco a te, amica mia. Grazie di queste belle parole, così così alte, anche per il modo in cui sono state esposte, come al solito del resto. Torniamo a ballare. Dopo On The Beat, BB&Q Band tornano nell'82 con questo singolo. Cambia il cantante, ma la stoffa è sempre la stessa. Si intitola All Night Long.

po' differente anche lo stile, rispetto al marchio Change di On The Beat, ma sicuramente coinvolgente. Una canzone adeguata per ballare, per fare festa, e quando si parla di fare festa sono anche dei compleanni da festeggiare, vanno festeggiati. Una carissima amica, nonché collega radiofonica, si chiama Alessandra Orciani, che ogni anno puntualmente riceve gli auguri da parte del capitano. Non potevo mancare a questo appuntamento anche quest'anno. Tanti auguri Alessandra, tanti auguri da parte mia, di tutta RTR 99. Ti ricordi? Torno a rivolgermi agli amici che hanno aziende all'ascolto della nostra radio e che hanno bisogno di spedire i propri prodotti in tutto il mondo. Il punto di riferimento è sicuramente, la soluzione giusta è Edgar Trasporti. Qualunque oggetto vi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti, insomma, è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito edgartrasporti.com, il contatto telefonico 06 6500 4225, lo ripeto 06 6500 4225, sempre presentandovi a nome di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori in assoluto. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Tango della gelosia adesso, il tango della gelosia. Il primo fu del 1930, però poi ci sono stati vari tanghi della gelosia nella storia musicale. Per esempio questo di Vasco Rossi del 1989 su RTR 99, ti ricordi? Della gelosia.

Il riferimento è solamente nel titolo, eh? Certo, nulla a che vedere con il tango della gelosia, interpretato poi, portato a successo, se vogliamo, negli anni 60. Dalla grandissima Milva, 19:46, un po' di perfidia nella quasi chiusura di questa torre terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo martedì 4 agosto, quell'evento meteorologico che in molti ormai riteniamo forse sparito proprio dalla serie di eventi meteorologici che coinvolgono le nostre giornate, nei quali ci troviamo coinvolti? Sì, ultimo album al quale collaborò, per esempio, Roger Hodgson, tra le altre cose, è rimasto solamente Rick Davies, dopo, successivamente, e il titolo abbastanza facile, esaustivo, si dice in questi casi: It's Raining Again. It's raining again.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto di incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Devo confessare che oggi un po' quell'uno su mille che ce la fa mi sono sentito un pochettino io, Siamo del resto a ridosso di un po' di riposo, siamo a fine stagione veramente, allora permettetemi la personalizzazione, grazie a tutti voi, grazie veramente, grazie del vostro affetto, del vostro calor. Ci ritroviamo domani alle 16 per un'altra seduta di Torre Terapia. Siamo pronti per due ore di jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, passare una splendida nottata e domattina riaprire la giornata con il meraviglioso Teo Bellì, al quale seguirà Fabio Martini con la strada nostalgia, David Guarnieri, e poi, come dicevo, tornerò io ancora una volta per le quattro ore da passare insieme dalle 16 alle 20 su RTR 99. Ti ricordi, questa volta per chiudere non una delle classiche sigle che andiamo a pescare, è bene cambiare le regole, la cosa più bella quando ci sono delle regole e cambiarle, stravolgerle. Quindi una canzone meravigliosa, ma una normale semplice canzone che non consideriamo sigla, ma sicuramente un pezzo, una parte della nostra vita. Ci sono i Procol Harum. A domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura, ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto, magnitudo 4.3 questa mattina nel Pisano. Intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
3: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti, e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
2: Da Laura Supino, buona serata.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione.

0: anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1977.

0: jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1971.

0: In jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1984.

0: Acquavalmora.it. Acquavalmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1988.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1992.

0: di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1967.

0: la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Il jukebox vicino al mare.
0: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1991.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1978.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
5: del Festival Bar 1900.

0: scegliere una canzone, indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Yeah.

0: r99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: R99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ricordi.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?